Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

lui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: No, è mio.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

Tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: σου.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

It may be time.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho

0: apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
4: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: dance or you can't dance no more.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 14 settembre 2026 è il 257esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:21. Il 14 settembre si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene istituita nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Nel 1978 la ABC trasmette il primo episodio di una delle serie TV più famose degli anni 70 e 80, Mork e Mindy, che lanciò la carriera di Robin Williams. Era uno spin-off di Happy Days, anche se ci mise poco a diventare una cosa a sé. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 settembre del 1997 si conclude il 20° campionato europeo di pallavolo maschile in Olanda. La nazionale italiana, vincitrice delle due precedenti edizioni, batte per 3-1 la Francia nella finale per il terzo e il quarto posto, conquistando il bronzo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 settembre del 1972 Mia Martini vince il Festival Bar con Piccolo Uomo. Nel 1982 Lucio Battisti rilascia il disco Eh Già. E nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E Fuori è Buio. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo-soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di El Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano, nato a Genova, il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano. È considerato il padre della lingua italiana. Nel 1982 ci lasciava invece Grace Kelly. Per le cronache rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza. E nel 2004 ci lasciava la cantante e compositrice italiana Gioni Russo. E il proverbio del giorno è: gallina che non becca ha già beccato.
2: Ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Altro fine settimana di interventi di soccorso sulle montagne del VCO. In Valle Vigezzo recuperati due cercatori di funghi, dei quali era stato segnalato il mancato rientro, e un terzo che aveva smarrito l'orientamento. Una quarta fungiata si è invece infortunata nel Cuseo, nella zona dell'Alpe Quaggiore. Vandali in azione nella notte tra sabato e domenica su una ignoti hanno lanciato per aria gli arredamenti del Deore del ristorante Il Monastero, e non è il primo episodio di questo tipo. Primo giorno di scuola oggi in tutto il VCO tranne che all'asilo comunale Gabardi di Verbania. La riapertura è slittata di una settimana per la necessità di compiere un ciclo di derattizzazione.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per lunedì 14 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 15 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle
0: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
0: te le regala RVL, la radio. Anche d'estate.

0: di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro, la giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone, chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia, in campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci, i single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te ne suoniamo
1: di santa ragione.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 14 settembre. Si è chiusa l'83esima edizione del cinema di Venezia, con il Leone d'Oro assegnato a Woman Unknown della regista danese Mayel Tokey. Il film ha conquistato anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, andata a Mathilde Arcel, mentre John Malkovich è stato premiato come migliore attore per Wild Horse 9. Per l'Italia le soddisfazioni arrivano soprattutto dalla sezione Orizzonti. Riccardo Scamarcio ha vinto il premio per la migliore interpretazione maschile per I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che ha conquistato anche il riconoscimento per la sceneggiatura firmata dallo stesso Landucci con Damiano Fanfert. Il film arriverà nelle sale italiane giovedì 17 settembre, distribuito da Medusa.
3: Sta crescendo, sta diventando uomo e sarà diverso da te. Noi questa cosa la dobbiamo accettare, perché se non ci piace, il resto che possiamo fare? Oltre a starli vicini, a farli sentire che ci siamo.
4: Scusa.
2: Dalla fotografia alla pittura, dal cinema al design, alla Fondazione Magnani Rocca di Mammiano di Traversetolo, vicino Parma, è aperta Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai realizzata in Italia sull'artista statunitense. Più di 300 opere ripercorrono 60 anni di sperimentazione, fotografie, dipinti, sculture e oggetti, libri e film, con capolavori come La Crème, Violon d'Angré e Noire Blanche. La mostra, organizzata a 50 anni dalla morte di Man Ray, resterà aperta fino al 13 dicembre. Le parole del direttore scientifico Fondazione Magnani Rocca, Stefano Roffi.
5: Recuperati i capolavori che erano stati trafugati, accogliamo altri capolavori e offriamo al pubblico un'occasione veramente inconsueta. Un artista che sicuramente avrebbe apprezzato anche il nostro fondatore, Luigi Magnani. Non a caso nella prima sala c'è una gigantografia dell'opera forse iconica di Man Ray, famosa come una Marilyn di Warhol, Le Violons d'Angre, è nella sala della musica, la sala dove Magnani allestiva i propri concerti, e dedicata ad Angre, che era uno degli artisti prediletti da Magnani.
2: E dalla cultura alla musica, Céline Dion è tornata a esibirsi in un concerto completo dopo oltre 6 anni. La cantante canadese ha inaugurato sabato sera alla Plenitude Arena di Parigi una nuova serie di spettacoli, aprendo la serata con On ne change pas e commuovendosi davanti al pubblico. Il ritorno arriva dopo le apparizioni degli ultimi anni, tra cui quella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. La residency francese proseguirà con numerose date tra settembre e ottobre, prima di nuovi appuntamenti previsti nel 2027. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.

0: Buongiorno, buon lunedì, siamo il 14 di settembre, scatta la metà del mese, c'è ancora un po' di tempo, non vi preoccupate, qualche ora, domani, dopodomani, ma scatta anche una settimana decisamente importante legata alle scuole nelle nostre zone, perciò buon anno scolastico alle studentesse e agli studenti. Noi siamo pronti, abbiamo già studiato un po', ma ripassiamo quotidianamente ogni giorno che non è mai troppo presto. 0323 55 21 24, c'è Moira con voi per le prime ore del mattino con Viale la radio, buondì.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

cosa fai questa sera con Noemi? Cosa avete fatto in questo weekend, invece potremmo dire? Non questa sera, perché sai, magari riprende la settimana con la scuola, con il lavoro, con tutte le abitudini e le consuetudini, e cambiano gli orari. Se invece durante l'estate 2026 avete fatto le ore piccole, non avevate pensieri nelle serate, allora sì, ma che si fa stasera? Cosa non si farà? Questa sera si guarda Temptation Island e poi, ma non solo. Potremmo fare un sacco di cose, potremmo raccontare il nostro weekend serale, pomeridiano, mattutino, notturno e che ne so. Io devo dire che ho avuto una bella serata sabato, quindi tanti complimenti, tanto divertimento, tanta musica come sempre, quando c'è la musica protagonista stiamo bene. E ora mi dedico a voi completamente, per non è mai troppo presto.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

Take that con these days. Sono i giorni che vanno avanti e il nuovo anno scolastico che arriva praticamente a scaglioni in tutta Italia. E in alcune situazioni è molto particolare, come quello che è successo a Isha, questa bambina di 6 anni, che ha un'aula di prima elementare e un insegnante tutta per lei a Ginostra, a bordo dell'isola di Stromboli, nell'arcipelago delle Eolie, dove la campanella della scuola è tornata a suonare dopo 20 anni, con una maestra che si dedica completamente a questa piccola alunna che ha iniziato il suo percorso scolastico con un cesto con i dolci come da tradizione locale, con un po' di curiosi i genitori che hanno visto quello che succedeva in quel momento, no? Nei primi giorni di scuola. E sicuramente bisogna pensare a quello che sarà il percorso di una bimba così, che dovrà fare le cose per ora da sola, e speriamo che possa andare meglio nei prossimi anni. Ne riparliamo tra poco. Ciao.

0: lassù.
1: Dopo Gianna Nannini vogliamo dare ancora un augurio virtuale lanciandolo da lontano per questo nuovo anno scolastico di questa bambina di Aisha, anche perché i suoi genitori si sono innamorati dell'Italia e soprattutto di quel piccolo borgo. Loro vivono in quella zona a Stromboli da anni, hanno lavorato, hanno vissuto, hanno messo al mondo una bimba e vogliono continuare a stare lì e si sono battuti per la riapertura di questa scuola chiusa da 20 anni. La coppia ha condiviso l'amore per questo borgo che è una sorta di isola nell'isola. Lì hanno deciso di vivere, innamorati del paradiso, della natura, del mare e anche del vulcano. Al borgo infatti si arriva solo via mare, d'inverno ci sono pochi residenti, arrivare a Stromboli per la piccola sarebbe stato complicato. E allora ben venga anche una scuola solo per lei, chissà come andrà a finire.

0: scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Ehi, hey Bugs!
10: Che succede, amico?
9: Parla del film!
10: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
9: E adesso?
10: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
9: 2 biglietti e 8 popcorn!
10: Esagerato come sempre.
8: Super Trailers.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Super Trailers.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.

Il buongiorno continua con Siena Spyro, Great Expectation. Che ci aspettiamo da questo lunedì? Tante cose, speriamo belle e positive, anche se purtroppo ci sono delle notizie che ci riportano al quotidiano e ci fanno riflettere, come la chiusura delle attività artigiane. Sempre di più abbassano le serrande definitivamente. C'è stato un picco nel 2008, anche se purtroppo i numeri sono quelli delle discese anche di questo periodo. Attenzione quindi, a dirlo è l'ufficio studi della CGA, appartenente all'Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, sottolineando che nelle grandi città, in particolare le botteghe artigiane, sono ormai una presenza sempre più rara fino a rischiare l'estinzione. Le difficoltà dei negozi di vicinato sono causate da molti fattori legati a diversi cambiamenti economici, sociali e tecnologici di questi ultimi tempi. Il primo fattore è la concorrenza della grande distribuzione dell'e-commerce, un secondo elemento riguarda il cambiamento delle abitudini di consumo, perché oggi si fanno meno acquisti frequenti e più acquisti concentrati.

salvaguardiamo e tuteliamo gli artigiani e le botteghe in Italia. È importantissimo parlarne e non abbassare la guardia, soprattutto quando gli argomenti ci toccano nel quotidiano. Anche perché qui si parla di grandi problemi, anche di costi fissi elevati, gli affitti commerciali, le utenze, le tasse locali, i contributi, che pesano molto di più su una piccola attività rispetto a una grande catena. Inoltre la scomparsa di servizi pubblici, scuole e uffici riduce il passaggio di persone e rende le strade commerciali meno vive. La riduzione del numero di imprenditori artigiani ha interessato tutte le regioni d'Italia nell'ultimo decennio. Le aree più colpite da queste emorragie sono state le Marche, l'Umbria, l'Emilia Romagna e il Piemonte. Il Mezzogiorno è stata l'area che ha subito le perdite più contenute. Ricordiamo che la provincia che ha avuto la diminuzione più importante è stata quella di Pesaro Urbino, Mantova, poi Bologna. Insomma, dobbiamo cercare di tutelare questi artigiani e andare spesso a fare acquisti da loro.

0: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimolera.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

Dance con Dance No More. L'Italia è uno dei paesi europei nei quali si vive più a lungo, ma attenzione, uno di quelli in cui si trascorrono meno anni nel mercato del lavoro. Torna l'argomento lavoro in questa mattinata. Nel 2025 la durata attesa della vita lavorativa si è fermata a 33 anni, il secondo valore più basso dell'Unione Europea dopo la Romania, e 4 anni e mezzo in meno rispetto alla media dell'Unione Europea. La durata attesa della vita lavorativa ha raggiunto 40 anni in Germania, 37 in Francia, 36 in Spagna, e nei Paesi Bassi si arriva al record di 44 anni, ma le donne sono quelle più penalizzate, lo ricordiamo. È un divario che raggiunge quasi 9 anni, il più elevato nell'Unione. Risultato coerente con questo tasso di occupazione femminile fermo al 58%. Qui le cose non vanno molto bene. Abbiamo parlato delle botteghe artigiane che chiudono e anche del lavoro che è un po' croce delizia di tutti noi, e ne riparliamo tra poco.

Non è mai troppo presto con RVL alla radio con Moira. Si comincia la settimana parlando di lavoro e quindi settimana lavorativa, ma come abbiamo detto prima anche settimana scolastica. Trasferirsi all'estero può essere una scelta razionale per i giovani italiani e lo dicono alcuni esperti, anche perché sì, c'è la crescita dell'occupazione, ma ci sono i problemi degli italiani e soprattutto dei giovani disoccupati che cercano impiego. E così gli italiani, soprattutto quelli giovani, se ne vanno all'estero, soprattutto i laureati. Qui bisogna fare veramente un po' una sorta di rimettiamo le cose a posto per favore. Per l'Italia significa perdere capitale umano necessario per innovazione, produttività e sviluppo. E dobbiamo ricordare che ci sono quelli che non studiano, non lavorano, non si preoccupano di evolversi e stanno lì in attesa di che cosa? Guarda che non arriva il biglietto della lotteria. Bisogna trovare un lavoro, ma soprattutto avere fiducia.

0: 7 in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, che era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. E timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali del petrolio. Calcio Serie A, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro Cisilin grazie all'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

scatta ogni mattina. In effetti, noi con Non è mai troppo presto, tra le 6 e le 8, cerchiamo di portarvi il buon umore, le notizie, le curiosità, ma anche tutto quello che può essere un esamino della nostra vita quotidiana. I percorsi di acquisto sono sempre più guidati dalla tecnologia, la salute come priorità, la nuova economia delle esperienze e consumatori sempre più intraprendenti. Tendenze che stanno rivoluzionando le scelte di consumo, parlando proprio di queste ricerche sul sentiment dei consumatori. I social media stanno assumendo un'importanza crescente in ogni fase del percorso d'acquisto e i giovani della generazione Z sono in prima linea. Il 28% usa strumenti di AI generativa per fare acquisti rispetto ai baby boomer. Il 60% usa regolarmente le panoramiche AI nei motori di ricerca. La tecnologia poi rende accessibile e misurabile un numero crescente di aspetti della salute. Il 75% della generazione Z e il 73% dei millennials dichiara di utilizzare strumenti come smartwatch, monitor continui del glucosio o fitness tracker, contro il 55% della generazione X e il 32% dei baby boomer. Sarà esagerato?

Robert con Xiaomi nella mattinata di RBL alla radio. Tra il 2023 e il 2025 il mercato globale delle esperienze, parliamo sempre di consumatori, è cresciuto del 2,6%. Nello stesso periodo invece i beni non essenziali sono cresciuti dello 0,8%. Il mercato delle esperienze di viaggio, che comprende turismo, voli e alloggi, è cresciuto del 4% e anche più. Una cifra importante, naturalmente, pensando agli anni precedenti. Tra rincari e stipendi fermi, comunque il portafoglio piange, facendo crescere il riutilizzo e la riduzione degli sprechi. La maggior parte utilizza i prodotti più a lungo prima di sostituirli, c'è chi li ripara prima di buttarli, anzi cerca di non buttarli, e il 68% dichiara di ridurre in modo attivo gli sprechi. Si stanno diffondendo modelli di consumo alternativi come il e-commerce, il 30% acquista abbigliamento di seconda mano, oltre il 20% fa lo stesso in altre categorie, e quasi la metà dichiara di fare autonomamente servizi per i quali in precedenza pagava. Bravi o anche di più?

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, a Roffiera Milano sono in corso la Milano Fashion & Jewels, la 102esima edizione della Fiera Micam. Saranno dunque possibili maggiori attese sul tratto milanese della A4 in prossimità delle uscite di Pero e Roffiera, oltre che sulla tangenziale ovest di Milano all'uscita Fiera Milano. A Milano, all'ippodromo SNAI di San Siro, alle 21, la seconda ed ultima serata del concerto di Marrakech e Guè. Non si escludono rallentamenti e code prima e dopo lo show lungo il tratto milanese della A4 tra Pero e Viale Certosa e sulla tangenziale ovest di Milano alle uscite per Settimo Milanese e San Siro, oltre che in tutta l'area di Lampugnano. Posticipata alle 18:30 di domani la partita Como Parma, inizialmente prevista per oggi 13 settembre. Già dalle 17 si prevedono code lungo la A9 Milano Como Chiasso tra la barriera di Como Grandate e Como Centro. Sempre in occasione del posticipo della quarta giornata di Serie A, domani alle 20:45 l'Inter ospiterà l'Udinese al Giuseppe Meazza. Ricordiamo che è possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro, la giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone, chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia, in campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci, i single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Flash, serenatamente con RBL la radio. Abbiamo parlato di lavoro poco fa, abbiamo parlato di tecnologia ma anche di professionalità e di come dobbiamo portare avanti il mondo degli artigiani e delle botteghe. L'etichetta artigianale non può essere usata da tutti, lo stabilisce una nuova legge che tutela le denominazioni artigianato, artigiano e artigianale, riservandone l'utilizzo nella promozione di prodotti e servizi soltanto alle imprese in possesso della qualifica artigiana e iscritte all'albo delle imprese artigiane presso le camere di commercio. Il rischio comunque che la legge rimanga sulla carta se le regioni non si attiveranno per attuarla e renderla concretamente efficace attraverso controlli e sanzioni. È l'allarme di Confartigianato che ha considerato la nuova normativa una volta storica, conquistata dopo anni di battaglia contro i furbetti che utilizzano il prestigio e il valore dell'artigianato senza averne titolo.

altro che la risposta la troviamo quando si parla di artigiani, quando si parla di professionalità, quando si parla di esperienza. La Confederazione ha stimato in almeno 850.000 i finti artigiani che ingannano i consumatori e alimentano concorrenza sleale ai danni delle 588.000 vere imprese artigiane nei settori più esposti: l'alimentare, la moda, l'arredamento, l'artigianato artistico, acconciatori, idraulici e autoriparatori. In gioco non c'è solo la tutela delle imprese regolari, ma anche quella dei consumatori. Chi acquista un prodotto o un servizio presentato come artigianale deve poter avere la certezza che quella denominazione corrisponda a una realtà verificabile. Senza controlli efficaci, il rischio è che i finti artigiani continuino a sfruttare la reputazione delle imprese autentiche, creando così confusione nel mercato e potenziali rischi per chi acquista.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
10: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
8: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
11: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Altro fine settimana di interventi di soccorso sulle montagne del VCO. In Valle Vigezzo recuperati due cercatori di funghi, dei quali era stato segnalato il mancato rientro, e un terzo che aveva smarrito l'orientamento. Una quarta fungiata si è invece infortunata nel Cuso, nella zona dell'Alpe Quaggiore. Vandali in azione nella notte tra sabato e domenica su una ignoti hanno lanciato per aria gli arredamenti del Deor e del ristorante Il Monastero, e non è il primo episodio di questo tipo. Primo giorno di scuola oggi in tutto il VCO, tranne che all'asilo comunale Gabardi di Verbania. La riapertura è slittata di una settimana per la necessità di compiere un ciclo di derattizzazione.
15: Il meteo di RVL.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per lunedì 14 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 15 e 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tecnologia che ci viene in aiuto anche in versione le cose che compriamo, come, dove, quando, con i pacchi, con le spedizioni. Sono quasi 4.000 i pacchi orfani che sono stati recuperati nei primi mesi in questo progetto arrivato da GLS Italy con Fondazione Francesca Rave, presentato recentemente. Sono spedizioni per le quali dopo tutte le verifiche non è più possibile risalire al mittente o al destinatario, ma possono essere destinate a finalità sociali. Dei pacchi arrivati alla fondazione, molti sono stati redistribuiti con i temporari solidali, poi utilizzati per interventi d'emergenza o avviati al riciclo. Prima del recupero si tenta di ricostruire il percorso delle spedizioni con sistemi di riconoscimento e videoanalisi. Una volta concluse senza esito le procedure previste, la fondazione valuta i beni e ne individua la destinazione con una rete di oltre 1.000 enti. Quando non è possibile consegnare, nonostante tutto, ecco che arriva un nuovo percorso capace di restituire valore ai beni e metterli a disposizione di chi ne ha bisogno.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera su tutte le strade extraurbane nazionali sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: No, è mio!
4: È mio!
3: Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
8: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
16: Non è mai troppo presto.
17: Non è mai troppo presto.
16: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Modaeta azienda con cuore e vento, cuore in primo piano soprattutto per i sentimenti, sentimenti, vento che non lo so dove ci porta in queste mattinate, visto che le cose stanno cambiando un po'. Non c'è il vento, ma c'è il venticello, c'è l'arietta, la brezza del mattino che ti fa tirare su le copertine, le lenzuoline, almeno di notte, no, nelle prime ore, o che ti fa mettere già il giubbettino, io ne ho viste di cose del genere in giro. Attenzione a tutto quello che vi abbiamo raccontato anche in ambito tech o in ambito solidale, perché questo può essere un percorso del futuro e noi avremo l'occasione di ritrovare questi argomenti e tanti altri nelle nostre mattinate qui su RVL, la radio.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: come sempre dobbiamo dire grazie a chi ci sostiene dal mattino, grazie a chi è presente con noi, grazie a chi si sveglia e prende non uno ben due caffè, cosa che farò io tra poco magari con Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè, appunto, per continuare la mattinata con tutti noi. Vi lascio alla nostra programmazione, vi auguro il meglio per questa settimana, buona scuola, mi raccomando, buon tutto anche per le intere famiglie, e ci ritroviamo domani qui su RBL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
3: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
2: Timore di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Incolonnamenti per le operazioni doganali sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso per chi è diretto in Svizzera. Traffico sostenuto a Milano, si rallenta con code sul tratto urbano della A4 da Piro alla barriera di Milano Est verso Venezia. I tempi di percorrenza al momento sono stimati in circa mezz'ora. Ancora sulla A4 Milano-Venezia, ma sulla carreggiata opposta, incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo e proseguendo poi tra Monza e Sesto San Giovanni verso Milano. Sulla A7 Milano-Genova per traffico code tra la barriera di Milano Ovest e dell'emissione sulla tangenziale ovest. Traffico in aumento sulle tre tangenziali di Milano, con i maggiori disagi al momento sulla nord, prima tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro e successivamente tra la barriera di Sesto San Giovanni e Lambrate verso Bologna. Si sta in fila anche sulla Milano Meda per entrare in città da Cesano Maderno fino a Viale Enrico Fermi a Milano. Per traffico e per lavori, rallentamenti e code sulla statale 336 di Erra dell'aeroporto della Malpensa, tra Cardano al Campo e il Terminal 2 in quest'ultima direzione. Infine trafficato anche l'asse interurbano a Bergamo con incolonamenti da Terno d'Isola a Treviglio verso Orio al Serio. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
6: Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati, buon lunedì, ma soprattutto buon anno scolastico alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi che oggi tornano sui banchi, ma anche agli insegnanti e a tutto il personale scolastico. Insomma, buona ripresa nel migliore dei modi possibili. È vero che insomma sia una bella giornata, una bella mattinata di ritrovi per tutti. E quindi noi con Giornale Caffè vi teniamo compagnia, magari anche nel viaggio verso la scuola e per chi invece va regolarmente al lavoro, buon inizio di settimana. Fino alle 10 ci occupiamo di notizie della nostra zona e non solo, con tanta musica come facciamo ogni mattina. Le squadre del soccorso alpino sono attivate, notizia dell'ultima ora, per cercare una persona all'Alpe Lut sopra Colloro, Premosello Chiovenda, un alpigiano che non è rientrato alla baita e quindi si sono messi in moto tutti i soccorritori, soccorso alpino civile, soccorso alpino della Guardia di Finanza, vigili del fuoco e carabinieri forestali. Speriamo che possa essere ritrovato al più presto quest'uomo, un alpigiano di 60 anni. Tra poco insomma entreremo nel vivo della nostra mattinata, avremo anche l'appuntamento con un libro alla radio che si sposta al lunedì da questa settimana e avremo ospite l'ama Michelle che ci presenta il suo nuovissimo libro. Direi che possiamo partire, vi ricordo solo il numero WhatsApp se mi volete scrivere: 0323 55 21 24.

Ragazzino, Fred De Palma, la novità qui su RVL, la radio in Giornale Caffè in questo 14 di settembre. Tra poco, dicevamo, arriva anche un libro alla radio. Questa mattina ospite Lama Michelle Rinpoche, prima però Olivia Rodrigo.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

0: migliori autori del momento.
1: Su RBL la radio, con grande piacere questa mattina ospitiamo Lama Michelle Rinpoche. Benvenuto, buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie.
1: Allora, grazie a lei per parlare del suo libro, il suo nuovissimo libro Ci vuole coraggio per amare noi stessi, gli altri e il mondo, edito da Bompiani. È una nuova uscita, insomma il precedente ha avuto grandissimo successo e siamo convinti che anche questo sarà molto apprezzato. Ecco, cosa vuol dire avere coraggio per amare in questa fase storica in cui viviamo?
2: Avere coraggio per amare lo intendo proprio nel fatto di avere la forza, la determinazione, il coraggio, anche credere nel fare ciò che fa bene e abbandonare ciò che fa male, anche quando quello è faticoso, anche quando non è quello che ci viene più spontaneo. Nell'amare noi stessi, inteso proprio come riconoscere che cosa ci fa bene, e avere la forza di dire ok, lo faccio, lo vado a coltivare, riconosco che cosa mi fa male e vado a sviluppare la forza per abbandonarlo, no? E quindi è andare un po' oltre il mi piace e non mi piace e dare priorità al mi fa bene e non mi fa bene. E proprio perché noi siamo fatti di abitudini, fare questo richiede anche andare contro certe abitudini, una sorta di camminare controcorrente. Ed è un po' faticoso, per quello ci vuole un certo coraggio anche.
1: Ci vuole un coraggio anche per cambiare, quindi probabilmente forse anche le scelte che orientano la nostra vita.
2: Assolutamente sì, perché gran parte delle difficoltà che abbiamo nella vita di tutti i giorni e anche tanti problemi che stiamo riscontrando sempre di più a livello sociale vengono proprio dallo stile di vita che abbiamo. Dal modo in cui mangiamo, all'utilizzo estremo dei cellulari e altri aspetti, il nostro modo di comunicare piuttosto che portano poi a sofferenze, a conflitti, a stati emotivi instabili, eccetera. Quindi sono le piccole azioni che poi dopo fanno delle enormi differenze nella nostra vita.
1: Lei ne parla appunto nel suo libro, ma anche incontrerà le persone, incontrerà i lettori in un tour importante, perché ha 18 date in programma in tutta Italia e si comincia proprio da Verbania al Teatro Maggiore il 17 settembre alle 18:30. Ecco, con Verbania lei ha un legame particolare, immagino.
2: Sicuramente, io sono onorato di poter cominciare con Verbania perché anche vivendo qui ci tengo molto. No? E lì questo incontro è una presentazione del libro, però per me sono incontri importanti perché sono momenti in cui ci permettiamo di uscire un po' dagli automatismi della nostra quotidianità per riflettere insieme su argomenti che sono importanti per tutti, un po' più profondi di quello che di solito facciamo nella nostra quotidianità.
1: E ne abbiamo più che mai bisogno. Questo incontro, lo ricordiamo, è coorganizzato dalla Fondazione Cross, sarà introdotto da Antonella Cirigliano e quindi insomma non vediamo l'ora di incontrarla al Teatro Maggiore alle 18:30.
2: Grazie mille, anche io sarò molto contento di stare con tutti.
1: Grazie alla Lama Michelle, ricordiamo il titolo del libro Ci vuole coraggio per amare noi stessi, gli altri e il mondo, edito da Bompiani. Grazie, alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: Un libro alla radio. Un libro alla radio. Consigli di lettura dai migliori autori del momento.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
7: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pigiamarun.it.
9: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
10: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 14 settembre. Si è chiusa l'83esima edizione del cinema di Venezia, con il Leone d'Oro assegnato a Woman Unknown della regista danese Maya Tokyi. Il film ha conquistato anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, andata a Matilde Arcel, mentre John Malkovich è stato premiato come migliore attore per Wild Horse 9. Per l'Italia le soddisfazioni arrivano soprattutto dalla sezione Orizzonti. Riccardo Scamarcio ha vinto il premio per la migliore interpretazione maschile per I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che ha conquistato anche il riconoscimento per la sceneggiatura firmata dallo stesso Landucci con Damiano Fanfert. Il film arriverà nelle sale italiane giovedì 17 settembre, distribuito da Medusa.
2: Sta crescendo, sta diventando uomo e sarà diverso da te. Noi questa cosa la dobbiamo accettare. Perché se non ci piace, il resto che possiamo fare? Oltre a starli vicini, a farli sentire che ci siamo.
3: Scusa.
1: Dalla fotografia alla pittura, dal cinema al design, alla Fondazione Magnani Rocca di Mammiano di Traversetolo, vicino Parma, è aperta Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai realizzata in Italia sull'artista statunitense. Più di 300 opere ripercorrono 60 anni di sperimentazione, fotografie, dipinti, sculture e oggetti, libri e film, con capolavori come La Crème, Violon d'Angré, Noir et Blanche. La mostra, organizzata a 50 anni dalla morte di Man Ray, resterà aperta fino al 13 dicembre. Le parole del direttore scientifico Fondazione Magnani Rocca, Stefano Roffi.
4: Recuperati i capolavori che erano stati trafugati, accogliamo altri capolavori e offriamo al pubblico un'occasione veramente inconsueta. Un artista che sicuramente avrebbe apprezzato anche il nostro fondatore, Luigi Magnani. Non a caso nella prima sala c'è una gigantografia dell'opera forse iconica di Man Ray, famosa come una Marilyn di Warhol, è Le Violon d'Angres, è nella sala della musica, la sala dove Magnani allestiva i propri concerti, e dedicata ad Angres, che era uno degli artisti prediletti da Magnani.
1: E dalla cultura alla musica, Céline Dion è tornata a esibirsi in un concerto completo dopo oltre 6 anni. La cantante canadese ha inaugurato sabato sera alla Plenitude Arena di Parigi una nuova serie di spettacoli, aprendo la serata con On ne change pas e commuovendosi davanti al pubblico. Il ritorno arriva dopo le apparizioni degli ultimi anni, tra cui quella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. La residency francese proseguirà con numerose date tra settembre e ottobre, prima di nuovi appuntamenti previsti nel 2027. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
6: Telesuoniamo di santa ragione.

vita ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica su RVL la radio ha suscitato tanti commenti. Il video che abbiamo pubblicato sui nostri social dei danni vandalici che hanno riguardato il ristorante pizzeria Monastero di Suna, in particolare la zona il Deor, la zona sul lungolago, con i tavolini, le sedie ribaltati, sporcizia, bottiglie lasciate lì, insomma una brutta sorpresa per i gestori che ieri mattina sono andati ad aprire l'attività, un raid nella notte tra sabato e domenica. Purtroppo non è la prima volta che succede, e non succede solo a Suna ma un po' in tutta la città. La settimana prima in via Ruga erano state prese di mira le fioriere dei negozi, insomma veramente brutti gesti, perché poi non servono a nulla, anzi fanno solo danni a persone che non c'entrano niente. Non capisco cosa ci sia di divertente nel distruggere un Deor. Sicuramente l'uso, anzi l'abuso di alcol fa la sua parte in questi comportamenti disdicevoli. Peggy Gou ora.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.
1: RVL. RVL. Novità. Un successo di domani.

Moglie e Achille Lauro, che coppia, per questa per noi una novità che ci siamo ascoltati qui su RVL in Giornale e Caffè. Vi volevo ricordare che venerdì 18 settembre si corre la Pigiama Run anche a Verbania. Organizza la LILT del VCO, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la manifestazione a sostegno dei bambini malati di tumore. L'appuntamento per chi vuole partecipare a questa carovana molto allegra, ma soprattutto con un fine importantissimo, è nel parco di Villa Maioni a Verbania, dalle 17:30 il ritrovo nel parco della biblioteca, sarebbe Villa Maioni, partenza alle 19:00, è un percorso lungo il lago, quindi molto semplice, molto alla portata di tutti, diciamo, chi vuole corre, chi vuole cammina, e insomma si raccolgono fondi per bambini che stanno affrontando una patologia oncologica. Si può fare l'iscrizione tramite il sito della LILT, andando nella selezionando che si vuole partecipare all'appuntamento del VCO, perché si corre contemporaneamente in diverse città italiane, e quindi poi si parte. Si potrà anche fare l'iscrizione subito lì sul posto prima dell'inizio. Tra poco su RVL arrivano le news delle 9, poi ci sarà anche la 4x4. Prima però un'altra novità è di Karol G con Bruno Mars.

0: lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino, a punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Consuete code per operazioni doganali sulla A9 Milano-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, si sta in fila per attraversare il confine svizzero. Per traffico sulla A8 Milano-Varese code tra Cascina, Merlata e il bivio per Fiera Milano in direzione di Varese. Sul tratto milanese della A4 per traffico sostenuto code e rallentamenti tra il bivio per la tangenziale est e quello per la A8 Milano-Varese in quest'ultima direzione. Sulla carreggiata opposta della stessa A4 verso Venezia sempre per traffico intenso code a tratti da Pero alla barriera di Milano Est e successivamente file in uscita a Bergamo. Incolonnamenti per entrare a Milano sull'Autosole a partire da Melegnano fino al bivio per la tangenziale ovest. Situazione analoga sulla A7 Milano-Genova per traffico code tra la barriera di Milano Ovest e l'immissione sulla tangenziale ovest. Per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, chi viaggia verso Brescia trova rallentamenti e file tra Castelvetro e Cremona. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
1: E per questa 4x4 vi suoniamo Lego, io Carlo, The Or, Chris Brown, 5 More Hours, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, ma partiamo dagli anni 90 con Urban Cookie Collective, The Key, The Secret.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, a chiudere questa 4x4, la prima di questo lunedì 14 settembre, in diretta sempre con Giornale Caffè. Adesso c'è un aggiornamento sul traffico in Piemonte, poi arriverà anche l'almanacco.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugher in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria di R ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torno alla Pigiama Run.
4: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 14 settembre 2026 è il 257esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:21. Il 14 settembre si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene istituita nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Nel 1978 la ABC trasmette il primo episodio di una delle serie TV più famose degli anni 70 e 80, Mork e Mindy, che lanciò la carriera di Robin Williams. Era uno spin-off di Happy Days, anche se ci mise poco a diventare una cosa a sé. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 settembre del 1997 si conclude il 20° campionato europeo di pallavolo maschile in Olanda. La nazionale italiana, vincitrice delle due precedenti edizioni, batte per 3-1 la Francia nella finale per il terzo e il quarto posto, conquistando il bronzo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 settembre del 1972 Mia Martini vince il Festival Bar con Piccolo Uomo. Nel 1982 Lucio Battisti rilascia il disco Eh Già. E nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E Fuori è Buio. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo-soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di El Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano, nato a Genova, il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano, è considerato il padre della lingua italiana. Nel 1982 ci lasciava invece Grace Kelly. Per le cronache rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza. E nel 2004 ci lasciava la cantante e compositrice italiana Gioni Russo. E il proverbio del giorno è: gallina che non becca ha già beccato.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

agitare Coca-Cola e Tommaso Paradiso su RVL, la radio che ci accompagna verso l'appuntamento delle 9.30 con l'informazione locale, tutto quello che succede nella nostra zona. Intanto però c'è Malcolm Todd, Earrings.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì,
1: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
13: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: idea con RBL la radio.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 17.280 gli studenti iscritti alle scuole pubbliche della provincia, dall'asilo alle superiori. Il calo demografico influisce, la diminuzione più evidente riguarda la scuola dell'infanzia, dove quest'anno sono iscritti 1.760 bambini contro i 1.870 di un anno fa. Le cattedre non sono ancora tutte complete. La stazione di Villa d'Ossola del Soccorso Alpino questa mattina ha dato il via alle ricerche per un mancato rientro all'Alpe Lut sopra Colloro, frazione di Premosello Chiovenda. Si tratta di un alpigiano di 60 anni uscito dalla baita, non ha fatto rientro. Lo cercano oltre a Soccorso Alpino anche Vigili del Fuoco, SAGF e Carabinieri Forestali. Atti vandalici nella notte tra sabato e domenica ai danni dei Deora Verbagna, in particolare il ristorante pizzeria Monastero di Suna, sedie e tavoli ribaltati, danneggiati, bottiglie di alcolici, bicchieri e rifiuti abbandonati nel prato. Un problema che secondo i gestori dei locali si ripete molto spesso nei fine settimana. Si tratterebbe di gruppi di giovani probabilmente sotto l'effetto dell'alcol. Trovate il video sui nostri canali social. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Lado con Africa su RVL la radio, un grande brano che ci arriva dal 1982 che ci siamo riascoltati qui su RVL in Giornale e Caffè. 20 minuti ancora da passare insieme in questa mattinata insomma di dolori e gioie per tutti coloro che tornano sui banchi di scuola, non solo i bambini ma anche i genitori e gli insegnanti e tutti, insomma si ritorna alla normalità dopo la lunga pausa estiva. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, dato che insomma le temperature si sono abbastanza abbassate, ma dico abbastanza perché ancora non del tutto. Oggi sono previsti di massima 30 gradi, minime sui 18 gradi, domani minime di 20 gradi, massime sui 27 gradi, sia per oggi che per domani cielo sereno poco nuvoloso. Mercoledì potrebbero arrivare dei temporali nella serata che abbasseranno ulteriormente le temperature, però insomma è presto per dirlo. Per andare oltre mercoledì, di giorno in giorno come sempre controlliamo l'andamento, intanto godiamoci queste giornate settembrine che tutto sommato non sono affatto male. Alfa e Gigi D'Alessio ora con Genova e Napoli.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

Su RVL la radio, quasi al momento dei saluti, ma vi ricordo di seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook. Mettete un like, un follow per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede nel mondo di RVL, le nostre notizie, quello che succede nel VCO, quello che succede anche nel mondo della musica e gli eventi a cui siamo presenti. Basta un like, basta seguirci ed entrare nella nostra grande famiglia. E come sempre vi ricordo anche che c'è il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggini, accettiamo molto volentieri segnalazioni anche di problemi di viabilità, di traffico, notizie della zona, proprio per informare in tempo reale chi ci ascolta. Questo è il valore aggiunto di una radio locale, avere sempre un filo diretto e farvi sapere sempre quello che sta succedendo qui da noi. Quindi 0323 55 21 24, memorizzate questo numero. Tra poco ci salutiamo, dicevamo, prima però c'è un super trio, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, una canzone che sa di vacanze, che sa di mare, che sa di ritorno a casa. Beh, in questa giornata in cui proprio ufficialmente con l'inizio della scuola si ritorna alla normalità, ci ha riportato un po' di quel clima estivo ormai passato. Io direi per fortuna, perché di questo caldo non ne potevo più, non so voi come la pensate. Comunque vi auguro un ottimo lunedì, un ottimo inizio di settimana, di scuola, di tutto quello che oggi vi porterà questa giornata. Noi ci risentiamo domani dalle 8 alle 10. Vi lascio con le news nazionali e poi con Piero Pratesi con il Sotto il Show. Ciao a tutti!

0: fra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
2: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani, che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro. Fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico intenso ancora sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia, code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Venezia. Ancora sulla A4 incolonnamenti tra Milano Est e Sesto San Giovanni, da cui poi si viaggia a rilento fino a Viale Certosa in quest'ultima direzione. Attenzione ai lavori sulla A4 nel tratto Torino-Milano, riduzione della sede stradale tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova per traffico fila alla barriera di Milano Ovest fino all'emissione sulla tangenziale Ovest di Milano. Restiamo a Milano appunto sulla tangenziale Ovest, penalizzata da due incidenti in questi minuti, disagi tra il bivio per la A4 e quello per la A7 verso Bologna e tra il bivio per l'Autosole e quello per Settimo Milanese verso i Laghi. Difficoltà a Milano anche sulla tangenziale Nord, si sta in fila tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Infine scendiamo sulla 21 Torino Piacenza Brescia, per traffico e per lavori si sono formati 3 km di coda tra Castelvetro e Cremona verso Brescia. Ed è tutto per questo aggiornamento, da Gaia del Monaco grazie per l'attenzione.
3: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E ci siamo, apriamo anche la settimana, apriamo anche le scuole, verrebbe da dire, apriamo la mattinata talk show con Piero Pratesi. Buongiorno, pronto per accompagnarvi fino a l'una, ma intanto saluto e ringrazio chi vi ha portato fino a questo momento, vale a dire Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Adesso inizia il talk show, vi attendono 180 minuti con me, subito vi fornisco anche il numero di telefono 0323 55 2124, che è anche il numero di WhatsApp al quale potete mandare i vostri messaggini, anche vocali, foto, quello che volete, insomma, per quanto riguarda WhatsApp. Però ve lo ripeto, 0323 55 2124. Ci sono anche i social di RVL la radio, cercateci su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X. Su Facebook questa mattina vi posso dire che c'è il video degli atti vandalici nella notte tra sabato e domenica, che sta raccogliendo molti commenti, e purtroppo non siamo nuovi in questa zona, questi atti vandalici dovuti spesso e volentieri all'abuso di alcol o abuso di altre sostanze. Andatevelo a vedere sui social di RVL la radio. C'è anche quello che abbiamo fatto sabato, la presentazione del SD Voluntasuna, del Suna Calcio, un po' di foto, un po' di curiosità, un po' di stories, cercatele sulle pagine social di RVL la radio. Detto questo, io saluto tutte quelle persone che hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi siamo pronti per aprire il talk show e lo facciamo con la sigla.

Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su RVL e la radio. Tra poco le info sul traffico e dopo la pausa pubblicitaria ci sarà anche il momento della musica in vinile, ma non prima di aver suonato il nuovo disco di The Bows. Hanno imperversato con Magnetic e a fine dell'estate invece è arrivato questo Lose Myself che vi propongo qua su RVL e la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si raccomanda prudenza per un incidente sulla A5 Torino Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
0: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
7: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
8: pigiamarun.it.
9: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata di RVL la radio arriva anche il momento della musica suonata in vinile, lo speciale ti ricordi quando, dopo che nel weekend appena concluso, sabato e domenica tra le 18 e le 20, abbiamo avuto la versione estesa di ti ricordi quando, con l'appuntamento appunto di 2 ore sia sabato che domenica. Noi continuiamo a scoprire i numeri uno delle classifiche. E qua andiamo agli estremi confini, perché solitamente ti ricordi quando ci muoviamo tra il 1970 e il 1989. In questo caso siamo nel 1970. C'è un trio greco che è emigrato a Parigi per evitare il servizio militare ed è composto da Demis Roussos, che poi intraprenderà la carriera solista, da Vangelis, sì, proprio quel Vangelis, anche lui intraprenderà con grande successo la carriera solista, e Lucas Sider. Formano gli Aphrodite Child, che nel 1970 dominano la hit parade italiana il 30 di maggio proprio di quell'anno, arrivando in vetta ai dischi più venduti in Italia, rimanendoci 5 settimane consecutive con questa canzone, It's 5 o'clock.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondotoce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Ehi, mi senti?
4: Sì,
3: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
8: Saluto da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 14 settembre. Uno degli ingredienti basilari della cucina asiatica è un cereale fermentato con le spore di un fungo, si chiama koji. Non è una spezia né una salsa, ma è il motore invisibile di alcuni dei sapori più celebri della cucina giapponese e asiatica in generale. L'esempio più famoso è il miso, ottenuto dalla fermentazione della soia con koji e sale. Lo stesso principio vale per la salsa di soia, dove il fungo contribuisce a creare il caratteristico equilibrio tra sapidità, dolcezza e note tostate. Anche il sake nasce grazie al koji. Il riso contiene amido, ma non zuccheri direttamente fermentabili. Sono gli enzimi prodotti dall'Aspergillus oryzae a trasformarlo in zuccheri semplici, che successivamente i lieviti convertiranno in alcol. In Italia uno degli esempi più interessanti arriva da Simone Caponnetto, executive chef di Locale Firenze, che ha integrato le tecniche della fermentazione giapponese nella sua cucina legata al territorio toscano. Tra le sue creazioni più rappresentative da provare alla bottega c'è Colazione, un dessert che utilizza l'acqua di koji nero caramellato per realizzare uno zabaione, accompagnato da gelato al caffè e da un budino di riso al koji. A Milano c'è un bar dove si fa colazione colazione, pranzo veg, ma anche corsi di ceramica e ricamo. Al Mica Bar in via Teodosio 81 si va per fare colazione e pranzare, ma anche per mettersi ad un tavolo ed imparare a fare qualcosa con le proprie mani, grazie a workshop di ceramica, ricamo e tanto altro. L'idea è di Camille Madame, giovane francese originaria della Bretagna che vive a Milano e nasce dal desiderio di creare un posto a metà tra un bar e uno spazio di socialità, dove incontrarsi attraverso attività manuali, workshop ed eventi. Il calendario di Mica Bar cambia continuamente, con appuntamenti pensati anche per i più piccoli. Si lavora generalmente in gruppi di 12-14 persone, mentre il prezzo varia in base al tipo di workshop e ai materiali necessari. La cucina dei libri di Soyang Ri è un libro di Kim Jae e ruota attorno a questo locale, un vecchio hanok ristrutturato e trasformato in una libreria da Eugene, che da Seoul si trasferisce in un piccolo villaggio. Un locale in cui leggere sorseggiando bevande e gustando dolci, nonché un luogo d'incontro dove è possibile pernottare e trovare un momento di relax e conforto. Il suo obiettivo? Creare un rifugio per anime stanche come la sua. I clienti di questo luogo speciale sembrano attraversare una fase decisiva per la loro vita. Ad attenderli ci sono buoni libri, ottimo cibo e soprattutto persone a cui è possibile aprire il proprio cuore. Un romanzo ricco di magia e saggezza che ci ricorda l'importanza delle relazioni umane. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
7: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL, la radio.
1: E vi abbiamo suonato il nuovo DJ Ax su RVL la radio, Vita, Morte, Miracoli. Beh, Vita, Morte, Miracoli, quando dici io dico alla persona so Vita, Morte, Miracoli. Tra l'altro ieri, a proposito di miracoli, ho assistito a una partita veramente pazza, quella tra Sassuolo e Juventus, dove se avete visto gli ultimi 10 minuti avete visto 4 gol, praticamente il grosso della partita. Negli altri, nei restanti 85, una segnatura, poi tutto è successo dall'85esimo al 94. Su RVL la radio ve le suono di Santa Ragione con Sienna Spyro, Great Expectation.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria Dalusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria Dalusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro, la giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone, chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia, in campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel

0: lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I singoli invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci, i single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo.

proposito di partite pazze, di giornata di calcio, beh, tra poco arriverà il GR Sportivo delle 11 su RVL e poi avremo anche la sequenza di Summer Hit Mix, l'ultima settimana con le Summer Hit Mix, visto che poi si ritorna col palinsesto autunnale dalla prossima settimana, dove inizierà anche ufficialmente lunedì 21 l'autunno. Erano i Pinguini Tattici Nucleari su RVL la radio, sorry, scusa, lo siento. Intanto Bruno Mars, On My Soul, ci avvicinerà al momento del GR Sportivo.

0: Ασού. Gioielleria Orsi, è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
2: Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
1: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova, all'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
3: Noi siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
1: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini. Per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
4: Non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo. Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi mi è dispiaciuto per lui.
1: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro, out per una caduta anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open. In finale, in 3 ore e mezza di gioco, batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
6: E nella mattinata talk show con Piero Pratese arrivano anche le hit estive in sequenza mixata, ultima settimana di Summer Hit. Vi suoneremo Noemi, Non ho bisogno di te. Ci sarà anche Kay con Strange World, mentre Kesha con TikTok chiuderà la nostra sequenza che apriamo con Katy Perry, I Kissed a Girl.
5: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: In ogni canzone
9: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL la radio.

jungle. Se non apro il microfono mi risulta problematico parlare su RVL la radio nella mattinata con Piero Pratesi. C'è stato un brutto episodio per quanto riguarda il calcio in Arabia, dove gioca Ruben Neves, grande amico di Thiago Jota, e Diogo Jota che è stato preso di mira, insultato alla memoria, ricordiamo che è morto in un incidente stradale, dai tifosi avversari. Veramente un brutto episodio. Poi fosse successo in Italia, so che avremmo commentato: ecco, noi sempre i soliti. È successo anche in Arabia, quindi ogni mondo e paese, verrebbe da dire, perché tutto il mondo e paese, perché è veramente incredibile offendere la memoria di un morto, perché Ruben Neves era molto amico del giocatore del Liverpool scomparso. Stendiamo un velo pietoso, perché è veramente meglio così. Comunque è successo in Arabia. Su RVL c'è Cucumari di Napoleone.

Si balla alla grande questa canzone di Ugel dopo il successo di Bam Bam. È arrivata anche questa Moving to the Sun, suonata nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Buon lunedì, buon inizio di settimana, buon inizio di anno scolastico, buon inizio anche a tutti gli addetti ai lavori nel settore scuola. Beh, noi continuiamo a suonarvele di santa ragione fino a luna con la mattinata talk show e ora con il Liga. Qualcosa per te. Tra poco l'informazione locale delle 11.30.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.
4: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Un nuovo sistema satellitare mobile per garantire una connessione internet a banda larga anche nelle zone più impervie e difficilmente raggiungibili del VCO. La nuova dotazione è stata consegnata al distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola grazie alla donazione dell'Unione Montana della Valle Vigezzo insieme ai comuni di Druogno e Malesco, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Il sistema permetterà di disporre di una connessione dati anche nelle aree dove la copertura delle tradizionali reti di telecomunicazione è scarsa o completamente assente. Sono 17.280 gli studenti iscritti alle scuole pubbliche della provincia, dall'asilo alle superiori, un dato che risente del calo demografico. La diminuzione più evidente riguarda la scuola dell'infanzia, dove quest'anno sono iscritti 1.760 bambini contro i 1.870 di un anno fa. Le cattedre non sono ancora tutte complete. L'esito dell'assemblea del distretto turistico dei Laghi non è il frutto di una reale convergenza del territorio, come comunicato nelle prime dichiarazioni pubbliche dal neopresidente Antonio Longodorni, ma l'imposizione di un accordo di potere siglato lontano dai nostri laghi e dalle nostre valli, dice il Partito Democratico per voce di Emanuele Vitale e Riccardo Brezza. E il segretario della Lega Enrico Montani, dal canto suo, aggiunge al neopresidente Antonio Longodorni, che post nomina subito dichiarato: ora la politica si faccia da parte, mi lasci lavorare. Ricordo che proprio la politica, in questo caso a livello regionale, lo ha messo in quel ruolo. Curioso dunque, se non addirittura preoccupante, che mezz'ora dopo che gli è stata aperta la porta del distretto abbia già preso le distanze da chi lo ha scelto. Montani sottolinea che la scelta di Longodorni non è stata condivisa dalla Lega del VCO. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 15 settembre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Gli Stadio, chiedi chi erano i Beatles 1984 in pieno stile, ti ricordi quando, visto che abbiamo appena concluso un weekend di musica 70-80 suonata in vinile su RVL e la radio, il sabato e la domenica tra le 18 e le 20, poi abbiamo anche lo speciale, l'abbiamo avuto poco fa, poco più di un'ora fa, alle 10:20 da lunedì a venerdì, lo speciale ti ricordi quando, dedicato al numero uno delle varie charts mondiali, ma la musica però in questo caso sempre rigorosamente suonata in vinile. Noi siamo fedelissimi al nostro hashtag Save the Vinyl per proporvi la musica 70-80 in vinile anche durante le serate e gli aperitivi, dove vi proponiamo

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa capire.

0: crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers, hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
1: Super Trailers.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai.
5: A settembre.
9: Siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

L'antidroga di Emma col fiutore di Fabri Fibra su RVL la radio quasi a mezzogiorno, dove faremo anche l'ingresso grazie al GR delle 12 appunto nell'ultima ora della mattinata talk show. E intanto vi sogniamo Olivia Rodrigo con una novità, Stupid Song.

0: che bella vita.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 03 23 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Yeah.

Saif, parlare d'amore. In precedenza è arrivato anche Sombra con My Body Isn't Ready, suonata già nell'ultima ora della mattinata talk show, terza e ultima ora, mezzogiorno e 11 minuti, rigorosamente in diretta con Piero Pratese, con Peggy Gou, insieme a Ira Star, Woman.

0: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Ehi, hey, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

House of Glass, Disco Down in pieno stile The Breakfast Club, l'appuntamento della domenica mattina alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza. Abbiamo avuto ieri l'appuntamento con The Breakfast Club, tranquilli perché torneremo il 27 per una grande festa di chiusura della stagione 2026 di The Breakfast Club. Domenica 27 avremo anche i gadget by RVL la radio da darvi, quindi vi consigliamo di venire domenica 27 di settembre dalle 9:30 alle 11:30 alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza per la serata, anzi scusate la serata perché abituato ai DJ set la sera, per il DJ set conclusivo con la colazione con i croissant buonissimi della pasticceria e i gadget di RVL la radio. E intanto ve le suono di santa ragione con Marrakesh e Gue, insieme loro hanno intitolato la canzone Casini.

0: vita. Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è un libro per i più piccoli, Il ladro di zucche di Alice Hemming. È la storia di uno scoiattolo che ha un sospetto. Lui e Uccello hanno raccolto le loro 5 bellissime zucche. 5, ma adesso sono 4, 3, 2, anzi una sola. Ma allora non c'è dubbio, c'è un ladro di zucche in agguato. Alla seconda posizione, Unfair Play, ultimo tempo di Carrie Layton. Dopo anni di esitazioni, Leila Collins e Vincent Rice hanno finalmente deciso di darsi una possibilità. Eppure gli ostacoli che li frenavano sono tutt'altro che superati. Ethan Grant continua a trattenere Leila in una relazione ormai insostenibile, mentre Thomas, fratello iperprotettivo di Leila e migliore amico di Vincent, torna a Corvallis, deciso a scoprire cosa si nasconde dietro i loro silenzi. Alla prima posizione c'è la regina del romance italiano Felicia Kingsley con First Lady per caso. Nathan Edgerton ha tutto: un cognome storico, un sorriso da copertina, una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema: il partito è in macerie e Nate è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole Clark, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nate il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto, I 7 assassini di Reiko Miori di Mikiko Regno. Un thriller giapponese, un omicidio, 7 sospettati. Quale sarà la verità? Tutti l'hanno uccisa, nessuno mente. Reiko Miori, la top model numero uno del Giappone, viene trovata brutalmente assassinata nel suo appartamento di lusso. Tutte le prove conducono al dottor Sasahara, ex fidanzato della donna. Tuttavia l'uomo si dichiara innocente e, prima di essere arrestato, affida al suo assistente Amano una missione cruciale: trovare il vero assassino tra una lista di 7 persone che nutrivano un profondo odio nei confronti di Reiko. Alla seconda posizione, Valentina D'Urbano con Figlia del temporale. È il 1974, Ira ha 13 anni ed è appena rimasta orfana. Deve lasciare la sua città, Tirana, e la casa in cui è cresciuta per raggiungere gli unici parenti disposti ad accoglierla. La famiglia dello zio Ben vive in un villaggio sui monti nel nord del paese, una piccola comunità di pastori che sembra cristallizzata nel tempo, dimenticata persino dal regime comunista che da 30 anni tiene in scacco l'Albania. Lassù si vive ancora secondo i dettami del canon, il codice tradizionale della montagna. Alla prima posizione ci sono Samantha Bruzzone e Marco Malvaldi con La scala di seta. Serena Martini, chimica di professione, sommelier per passione e doti naturali, mamma perennemente indaffarata in mille occupazioni diverse. Corinna Selea, sovrintendente di polizia con un forte senso del dovere, 1,90 m di professionalità e tenacia. Le loro strade, in un modo o nell'altro, finiscono per intrecciarsi e convergere in irresistibili avventure investigative, in questo caso radicate in un passato molto remoto. È morta Chiara Sbrana, investita sulle strisce pedonali. Non è mai stato trovato il pirata della strada, ma ci sono forti sospetti, fortissimi, che il responsabile sia il fidanzato Gregorio. E ora il consiglio della settimana: Le canzoni di New York di Lisa Moore. New York anni 2000, Jax è la direttrice della famosa etichetta Titan Records, che gestisce in maniera inflessibile e competitiva, sempre alla caccia di nuovi cantanti.

0: viene Theo, il talent scout che ha appena scommesso su un nuovo gruppo, i Burn, a cui ha chiesto di aprire gli ultimi concerti di Tommy Mays, ma il cammino verso la fama è un continuo saliscendi e Jax dubita che Burn abbiano le carte in regola per farcela. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura!
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Hanno avuto un esito tragico le ricerche dell'uomo di 60 anni che non era rientrato all'Alpe Lut, era uscito dalla baita per un rapido giro di ricerca funghi ma è caduto fatalmente in un dirupo. Stamattina erano scattate le ricerche di soccorso alpino civile della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali. La vittima è Roberto Bertani, classe 1962, di Premosello Chiovenda. Voltiamo pagina. Oggi primo giorno di scuola nel VCO, sono 17.280 gli studenti iscritti alle scuole pubbliche della provincia, dall'asilo alle superiori. Il calo demografico si fa sentire, la diminuzione più evidente riguarda la scuola dell'infanzia, dove quest'anno sono iscritti 1.760 bambini contro i 1.870 di un anno fa. Le cattedre non sono ancora tutte complete. Atti vandalici nella notte tra sabato e domenica ai danni dei Deora Verbania, in particolare il ristorante pizzeria Monastero di Suna, sedie e tavoli ribaltati, danneggiati, bottiglie di alcolici, bicchieri e rifiuti abbandonati nel prato. Li hanno trovati la mattina i gestori, un problema che si ripete molto spesso nel fine settimana. Si tratterebbe di gruppi di giovani probabilmente sotto l'effetto dell'alcol. Lo scorso weekend erano state prese di mira anche le fioriere dei negozi di Via Ruga a Pallanza. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
9: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
9: Te le suoniamo, di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: E abbiamo suonato di santa ragione Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors. E vi suoniamo di santa ragione anche Malcolm Todd con Herrings.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: senti?
1: Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torno alla Pyjama Run.
2: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito pyjamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pyjamarun.it.
4: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
12: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
13: October Lake Fest dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
15: Sei su RVL la radio.

Accoppiata, e che canzone questa di Karol G con Bruno Mars, Still, suonata come novità su RVL la radio. Vi posso già annunciare che la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL e si sta preparando per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. Intanto un'altra novità, Ernia con Dedica.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh.
1: E siamo giunti al termine appuntamento con la mattinata talk show di questo lunedì 14 settembre, giorno della ripresa anche delle scuole, e siamo giunti a concludere l'appuntamento di lunedì. Tranquilli, perché io torno con voi domani mattina, martedì, dalle 10 all'una. Tra poco la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Io come sempre a quest'ora vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: gioco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
2: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Ma dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incontro. Corniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna, allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
4: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Il traffico scorre piuttosto agevolmente in questi minuti lungo la rete viaria della regione, poche le segnalazioni di rilievo. Al confine con l'Emilia 5 km di coda per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione di Brescia. Sulla A4 Milano-Venezia code a tratti per traffico tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla A8 Milano-Varese si è da poco verificato un incidente tra lo svincolo per la A9 Milano-Chiasso e la Einate verso Milano. Per ora non si registrano però ripercussioni sulla circolazione. Attenzione ai lavori in programma dalle 21 di questa sera sulla 8, chiuso il tratto tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate verso Milano. Riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali milanesi, unica eccezione sulla nord con incolonamenti a tratti da Cinisello Nord a Monza Sant'Alessandro in direzione di Bologna. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Lunedì 14 settembre, le 13:06, terminata la mattinata talk show su RVL Radio, bisogna dare il via al pomeriggio, pomeriggio che per 3 ore sarà targato raschiando il fondo del barile. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, un saluto Piero Pratesi, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, buon inizio di settimana, direzione le 16, prima di chiacchierare di curiosità ci ascoltiamo un po' di musica e partiamo da Lose Myself dei The Boza.

La Summer Funk di Francesco Gabbani, quando su RVL Radio è iniziato il pomeriggio in compagnia della vostra Vale. Questa mattina è suonata la prima campanella dell'anno scolastico e io sono curiosa di sapere come è andato il grande giorno, sia per i genitori che magari hanno accompagnato i più piccoli verso una nuova ed entusiasmante avventura, che per gli studenti più grandi. Siete partiti con tanti buoni propositi? Ne avete già abbandonato qualcuno dopo il primo giorno? Raccontatemi tutto via WhatsApp. 0323 552124 è il numero di RVL per scrivere alla diretta. Ci ascoltiamo una novità, Best Persuades di Miley Cyrus.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
0: Super Trailers.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai.
5: A settembre.
9: Siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
11: Sei su RBL, la radio.

9 settimane in vetta alla Billboard Hot 100 resero questo brano il più venduto in America nel 1981, ma andò molto bene anche qua da noi in Italia. Kim Carnes con Bette Davis Eyes come tuffo musicale nel passato su RVL Radio e pagine social come punto di incontro con voi ascoltatori. Potete cercare e seguire chiocciolina RVL Radio su Facebook, Instagram ed X. E per tornare nel presente arriva la collaborazione tra Fabi Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, una coppiata che qualcuno ha usato definire stramba, ma che funziona. Goya! Cosa so-

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Let's go. Sounds good.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. Un nuovo sistema satellitare mobile per garantire una connessione internet a banda larga anche nelle zone più impervie e difficilmente raggiungibili del VCO. La nuova dotazione è stata consegnata al distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola grazie alla donazione dell'Unione Montana della Valle Vigezzo insieme ai comuni di Druogno e Malesco, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Il sistema permetterà di disporre di una connessione dati anche nelle aree dove la copertura delle tradizionali reti di telecomunicazione è scarsa o completamente assente. Sono 17.280 gli studenti iscritti alle scuole pubbliche della provincia, dall'asilo alle superiori, un dato che risente del calo demografico. La diminuzione più evidente riguarda la scuola dell'infanzia, dove quest'anno sono iscritti 1.760 bambini contro i 1.870 di un anno fa. Le cattedre non sono ancora tutte complete. L'esito dell'assemblea del distretto turistico dei Laghi non è il frutto di una reale convergenza del territorio, come comunicato nelle prime dichiarazioni pubbliche dal neopresidente Antonio Longodorni, ma l'imposizione di un accordo di potere siglato lontano dai nostri laghi e dalle nostre valli, dice il Partito Democratico per voce di Emanuele Vitale e Riccardo Brezza. E segretario della Lega Enrico Montani, dal canto suo, aggiunge al neopresidente Antonio Longodorni, che post nomina subito dichiarato ora la politica politica si faccia da parte, mi lasci lavorare, ricordo che proprio la politica, in questo caso a livello regionale, lo ha messo in quel ruolo. Curioso dunque, se non addirittura preoccupante, che mezz'ora dopo che gli è stata aperta la porta del distretto abbia già preso le distanze da chi lo ha scelto. Montani sottolinea che la scelta di Longodorni non è stata condivisa dalla Lega del VCO. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
15: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
12: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 15 settembre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
18: Te le suoniamo di santa ragione.

Venerdì le storie Instagram dei miei amici avevano solo questa canzone come colonna sonora, forse che qualcuno la stava aspettando con ansia, che dite? Per noi DJ Olier e Achille Lauro come novità su RVL Radio, dopo l'informazione locale delle 13.30 siamo scesi di nuovo sul fondo del barile alla ricerca di curiosità e parlando di abiti che sono riusciti a diventare iconici perché ad esempio sono stati indossati in occasioni speciali, il celebre Revenge Dress di Lady Di sta per tornare in vendita. Se non ce l'avete presente, è quel vestito nero che la principessa inglese indossò nel 1994 alla festa estiva della Serpentine Gallery di Londra. Al mattino l'ex marito Carlo aveva rilasciato un'intervista nella quale rivelava al mondo di averla tradita con Camilla e alla sera lei decise di rompere l'etichetta presentandosi con un abito corto, aderente, con uno scollo audace che venne interpretato dalla stampa come simbolo di indipendenza e sicurezza. Lo ricrearono perfino nella serie TV The Crown e nel 1997 venne venduto da Lady Di insieme ad un intero lotto di suoi vestiti per raccogliere fondi da devolvere alla ricerca per una cura contro l'AIDS. Adesso sta per tornare all'asta quasi 30 anni dopo e il suo valore è volato letteralmente alle stelle. Quanto lo hanno valutato lo scopriremo tra poco, perché prima su RVL arriva Benson Boone dal 2025 con Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Oh mia bella Madonnina, che tebrile de lontan.
4: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL.

0: Radio.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
6: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
7: Pigiamarun.it.
8: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL la radio.
10: Te le suoniamo
9: di santa ragione.

Le 13.56 abbiamo suonato Madonna e Dance Eteria su RVL Radio ed il Revenge Dress di Lady Diana, del quale parlavamo poco fa, tornerà in vendita nel mese di dicembre, non prima di aver girato mezzo mondo per essere esposto. Dal 18 al 24 settembre ad esempio sarà a Londra in occasione della Fashion Week, poi volerà ad Hong Kong, tornerà in Europa per fare tappa a Ginevra e infine il 2 dicembre arriverà a New York, dove Sotheby's si occuperà di organizzare l'asta per venderlo. Anche in questo caso, come la prima volta, lo scopo di fondo è benefico e il ricavato andrà a sostegno del Royal Edinburgh Hospital, ma il suo valore è lievitato con il passare degli anni e la stima dell'abito di Lady Di adesso è di $300,000. Si preannuncia una costosa battaglia per i collezionisti.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 14 settembre. Si è chiusa l'83esima edizione del cinema di Venezia, con il Leone d'Oro assegnato a Woman Unknown della regista danese Mayel Tokey. Il film ha conquistato anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, andata a Mathilde Arcel, mentre John Malkovich è stato premiato come migliore attore per Wild Horse 9. Per l'Italia le soddisfazioni arrivano soprattutto dalla sezione Orizzonti. Riccardo Scamarcio ha vinto il premio per la migliore interpretazione maschile per I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che ha conquistato anche il riconoscimento per la sceneggiatura firmata dallo stesso Landucci con Damiano Fanfert. Il film arriverà nelle sale italiane giovedì 17 settembre, distribuito da Medusa.
1: Sta crescendo, sta diventando uomo e sarà diverso da te. Noi questa cosa la dobbiamo accettare, perché se non ci piace, il resto che possiamo fare? Oltre a starle vicine, a farli sentire che ci siamo.
2: Scusa.
0: Dalla fotografia alla pittura, dal cinema al design, alla Fondazione Magnani Rocca di Mammiano di Traversetolo, vicino Parma, è aperta Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai realizzata in Italia sull'artista statunitense. Più di 300 opere ripercorrono 60 anni di sperimentazione, fotografie, dipinti, sculture e oggetti, libri e film, con capolavori come La Crème, Violon d'Angré, Noir et Blanche. La mostra, organizzata a 50 anni dalla morte di Man Ray, resterà aperta fino al 13 dicembre. Le parole del direttore scientifico Fondazione Magnani Rocca, Stefano Roffi.
3: Recuperati i capolavori che erano stati trafugati, accogliamo altri capolavori e offriamo al pubblico un'occasione veramente inconsueta. Un artista che sicuramente avrebbe apprezzato anche il nostro fondatore, Luigi Magnani. Non a caso nella prima sala c'è una gigantografia dell'opera forse iconica di Man Ray, famosa come una Marilyn di Warhol, è Le Violon d'Angre, è nella sala della musica, la sala dove Magnani allestiva i propri concerti, e dedicata ad Angre, che era uno degli artisti prediletti da Magnani.
0: E dalla cultura alla musica, Céline Dion è tornata a esibirsi in un concerto completo dopo oltre 6 anni. La cantante canadese ha inaugurato sabato sera alla Plenitude Arena di Parigi una nuova serie di spettacoli, aprendo la serata con On ne change pas e commuovendosi davanti al pubblico. Il ritorno arriva dopo le apparizioni degli ultimi anni, tra cui quella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. La residency francese proseguirà con numerose date tra settembre e ottobre, prima di nuovi appuntamenti previsti nel 2027. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: 3 minuti dopo le 14, anche se la scuola è ricominciata oggi, il calendario ci dice che siamo ancora in estate e quindi avanti con la musica delle estati passate. 4 tormentoni da suonare senza interruzioni, Italo Disco dei The Colors, Shakerando di Rove, Takagi e Chetra con Ciclone e in testa Mon Amour di Annalisa.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
14: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

0: Animal per le cazzai su RVL Radio e la seconda ora di Raschiando il fondo del barile oggi la dedichiamo interamente alle serie TV. Tra poco scoprendo un debutto sul piccolo schermo datato 14 settembre 1978 e subito ascoltando Luca Manghera e la rubrica Game of Sirius.
1: Game of Sirius. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. Per i fan di Harry Potter, il tanto sospirato arrivo della serie tratta dai libri di J.K. Rowling è sicuramente un grande regalo e dunque non sorprende la data scelta, il prossimo giorno di Natale. La vedremo su HBO Max. Dal Messico su Netflix arriva Male d'amore. La serie è ambientata durante la rivoluzione messicana e racconta la formazione di una giovane donna determinata a diventare medico in una società che limita fortemente l'autonomia femminile, mentre il suo cuore è diviso tra due uomini e il suo paese attraversato da una radicale trasformazione politica e sociale. Temi simili ma in tutt'altro contesto, sempre su Netflix con Crew Girl. Questa volta siamo in Canada, una sedicenne stella nascente del canottaggio è costretta a causa di uno scandalo familiare a trasferirsi in una nuova città e in una nuova scuola, dove però non c'è una squadra femminile. Per tornare a gareggiare dovrà quindi entrare in quella maschile. Debutta il 16 settembre su Disney Plus City of Blood. In una Berlino del futuro segnata dalla crisi climatica, una società profondamente diseguale ha separato i pochi privilegiati dal resto della popolazione. Dopo anni lontane l'una dall'altra, due sorelle si ritrovano e finiscono coinvolte in un mondo criminale dominato dai vampiri, i quali non si limitano a controllare la malavita della città, ma puntano a conquistare anche il potere politico, trasformando il sangue nella nuova valuta. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Sirius. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
11: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
10: Ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
12: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Fred De Palma è tornato con un nuovo singolo e non è la solita canzoncina spensierata che ci fa solo ballare. Ragazzino, come novità su RVL Radio, le 14:40 minuti c'è la vostra Vale in diretta e c'è da ricordare una serie TV che prendeva il via il 14 settembre del 1978. Se avete provato almeno una volta nella vita a bere un bicchiere d'acqua infilandoci dentro un dito, la colpa probabilmente è stata sua.

film Mork e Mindy oggi compie 48 anni. Debuttava sulla rete ABC americana il 14 settembre del 1978 per approdare poi in Italia l'anno successivo, accompagnato dalla sigla Nano Nano cantata da Bruno D'Andrea. Fu a tutti gli effetti uno spin-off di Happy Days, perché la prima apparizione dell'alieno Mork fu in un paio di episodi della quinta stagione di questa serie, quando il produttore Gary Marshall decise di cavalcare l'onda del successo del film Star Wars, inventarsi il personaggio di Mork e fargli rapire Richie Cunningham per portarlo sul suo pianeta Ork. Sancì ufficialmente il debutto di Robbie Williams sul piccolo schermo. L'attore fino a quel momento si era dedicato solo al teatro, ma conquistò la parte con un provino strepitoso nel quale diede libero sfogo alla sua innata capacità d'improvvisazione.

0: noi. Sei assurdo? Ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
1: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
9: Sei su RVL la radio.

Napoleone ci racconta della sua estate del 1999, quella in cui si rese conto che gli interessavano sempre meno i giochi e sempre più qualcos'altro e iniziò a sperimentare le prime turbe d'amore. Cucù Marie, il suo singolo su RVL Radio, e a proposito di estati passate, beh, stiamo per riviverne quattro nella sequenza Summer Hit che sentiremo subito dopo l'informazione nazionale. Prima chiudiamo l'ora suonando i Jungle con Sunshine.

0: Verba News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata a Piazza Affari c'è dell'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit,
3: te le suoniamo di santa ragione.
4: Un minuto ci separa dalle 15 e quattro tormentoni stanno per riportarci indietro nel tempo. Questa volta andiamo a mettere in fila Elodie con Tribale, Substitution di Kungs, Lizzo e la sua To Be Loved, partendo da La Noia di Angelina Mango.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Croce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Il traffico scorre piuttosto agevolmente in questi minuti lungo la rete viaria della regione. Poche le segnalazioni di rilievo. Al confine con l'Emilia 5 km di coda per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione di Brescia. Sulla A4 Milano-Venezia code a tratti per traffico tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla A8 Milano-Varese si è da poco verificato un incidente tra lo svincolo per la A9 Milano-Chiasso e la Enate verso Milano. Per ora non si registrano però ripercussioni sulla circolazione. Attenzione ai lavori in programma dalle 21 di questa sera sulla 8, chiuso il tratto tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate verso Milano. Riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Scorrevole la circolazione sulle tre tangenziali milanesi, unica eccezione sulla nord con incolonamenti a tratti da Cinisello Nord a Monza Sant'Alessandro in direzione di Bologna. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Ehi, mi senti?
4: Sì,
3: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
5: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
13: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
14: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
15: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
16: Edo, sei pronto?
17: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
16: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
17: Hai già scelto il tuo pigiama?
16: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
17: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
16: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
17: Pigiamarun.it.
18: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
19: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
20: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: Il kintsugi è quell'antica tecnica giapponese che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica che si sono rotti esaltando le crepe con della polvere d'oro, e kintsugi è il titolo del nuovo singolo di Elisa, uscito venerdì appena suonato su RVL Radio. Ultima ora di Raschiando il fondo del barile, con me la vostra Vale. 0323 552124 è il numero WhatsApp che vi permette di scrivere alla diretta, e mentre leggo i messaggi che sono già arrivati vi lascio con una carrellata di appuntamenti dal Piemonte.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL la radio.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
6: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. 60 anni dopo il debutto televisivo, Star Trek torna al MUFAN, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, con un nuovo allestimento dedicato alla serie classica ideata da Gene Roddenberry. La mostra Star Trek 60 sarà visitabile fino al 30 dicembre a Torino e presenta un percorso dedicato in particolare alla serie classica, action figure di personaggi come Spock e il Capitano Pike, diorami che ricostruiscono scene e ambientazioni della saga e l'iconico gioco degli scacchi tridimensionali. Alle Gru di Grugliasco da oggi fino al 18 settembre arriva Back to Gym, una settimana dedicata a fitness e benessere. Nell'area esterna dell'ingresso nord sono in programma due allenamenti gratuiti al giorno, alle 13 e alle 18, guidati dai trainer di Virgin Active. Partecipazione gratuita su prenotazione, fino esaurimento posti. Sarà il castello di Racconigi a ospitare lunedì 14 settembre alle 20.30 la presentazione di La Regina di Maggio, il nuovo libro di Emanuele Filiberto di Savoia. L'appuntamento annunciato dallo stesso autore sui social con un semplice ci vediamo lunedì a Racconigi rappresenta un'occasione per conoscere da vicino il volume e approfondire una pagina della storia della monarchia italiana. L'emancipazione economica, la formazione professionale e l'impegno comunitario come forma pacifica e concreta di resilienza di fronte all'occupazione e alle crescenti difficoltà quotidiane. Lunedì 14 settembre alle 20.45 lo Spazio Sant'Anna Verbania Pallanza farà da cornice all'incontro pubblico dal titolo Resistere, costruire e sognare il futuro, promosso dall'associazione Sottosopra per un'economia solidale. Ospite protagonista della serata sarà l'imprenditrice palestinese Sulaima Ramadan, 36enne cofondatrice di Ibtakar, una delle esperienze più rilevanti nate insieme alla società civile per offrire risposte tangibili nei territori occupati. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
5: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: lassù.
1: La Gianna Nazionale è tornata con Meraviglioso Errore e tra poco tornerà anche l'informazione locale su RDL Radio. Prima suoniamo On My Soul di Bruno Mars.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Hanno avuto un esito tragico le ricerche dell'uomo di 60 anni che non era rientrato all'Alpe Lut, era uscito dalla baita per un rapido giro di ricerca funghi ma è caduto fatalmente in un dirupo. Stamattina erano scattate le ricerche di soccorso alpino civile della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali. La vittima è Roberto Bertani, classe 1962, di Premosello Chiovenda. Voltiamo pagina. Oggi primo giorno di scuola nel VCO, sono 17.280 gli studenti iscritti alle scuole pubbliche della provincia, dall'asilo alle superiori. Il calo demografico si fa sentire, la diminuzione più evidente riguarda la scuola dell'infanzia, dove quest'anno sono iscritti 1.760 bambini contro i 1.870 di un anno fa. Le cattedre non sono ancora tutte complete. Atti vandalici nella notte tra sabato e domenica ai danni dei Deora Verbania, in particolare il ristorante pizzeria Monastero di Suna, sedie e tavoli ribaltati, danneggiati, bottiglie di alcolici, bicchieri e rifiuti abbandonati nel prato. Li hanno trovati la mattina i gestori, un problema che si ripete molto spesso nel fine settimana. Si tratterebbe di gruppi di giovani probabilmente sotto l'effetto dell'alcol. Lo scorso weekend erano state prese di mira anche le fioriere dei negozi di Via Ruga a Pallanza. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
14: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
15: Te le suoniamo, di santa ragione.

Ligabue su RVL Radio, raschiando il fondo del barile puntiamo ad arrivare fino alle 16, quindi fino alla fine dell'ora, e la fine del 2026 è destinata a portarci una delle collaborazioni musicali più insolite che si siano mai sentite, quella tra il chitarrista dei Queen Brian May e l'ex capitano Kirk di Star Trek William Shatner, già perché l'attore ha deciso di festeggiare il traguardo dei suoi 95 anni pubblicando un album heavy metal, ma questo già si sapeva da un po'. Ora l'etichetta discografica Cleopatra Records ci ha tenuto a farci sapere che al disco prenderà parte anche Brian May e il risultato sarà qualcosa di spaziale, che poi Brian May e William Shatner hanno già qualcosa in comune a proposito di spazio, dato che ad entrambi è stato dedicato il nome di un asteroide, il 52665 Brian May per il chitarrista e il 31556 Shatner per l'attore. E se siete fan di Star Trek potete scoprire cosa c'entra William Shatner con la serie Mork e Mindy, della quale parlavamo la scorsa ora, facendovi un giro sulle pagine social di RVL la radio. In particolare vi abbiamo messo un post fatto di curiosità sulla nostra fanpage di Facebook. SDA e Justin Timberlake, torniamo nel 2020 su RVL The Other Side.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: In ogni canzone
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL, la radio.

Rings di Malcolm Todd e su RVL la radio. Prima di chiudere raschiando il fondo del barile, ci sono un po' di casini da risolvere.

Due amici con l'abbonamento ai casini, casini di Marrakesh e del Gue e notizie curiose che torneranno domani dalle 13 su RVL Radio, perché per oggi abbiamo finito di raschiare il fondo del barile. Spacchiamo a metà il lunedì pomeriggio, restiamo in attesa di Marco Pennacchini ed Occhio al Penna che inizierà tra pochissimo e salutiamoci nella maniera più classica. Da parte della vostra Vale, baci, abbracci e ciao ciao!

0: tra poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare solo sulla A4 Milano Venezia delle code per il traffico intenso tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Sull'A8 Milano Varese chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Lavori anche sulla A9 Milano Chiasso chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Stasera alle ore 20:45 al Meazza, per la quarta giornata di campionato di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica la app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Il pomeriggio di RVL la radio, questo è Occhio al Penna, un buon pomeriggio da Marco Pennacchini, insieme come sempre fino alle 19 anche di questo 14 settembre. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con il raschiando il fondo del barile. Sentite come partiamo oggi, torniamo indietro nel tempo, ma come ci torniamo?

delle Super Rotation di RVL. Goya, il nuovo di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, Instagram, Facebook, ci trovate sempre come RVL la radio. Attenzione, perché oggi è argomento che no, sicuramente ci tocca a tutti da vicino, anche chi ha finito la scuola da tempo, perché era giusto, no, lo dicevamo già da un po', era giusto cominciare a chiacchierare di questo, no? L'inizio ufficiale è oggi in Piemonte, il 14, però so che qualcuno ha già iniziato la scorsa settimana, qualcuno addirittura il 10, possibile, qualche istituto, però ecco. Quindi oggi parliamo un po' di scuola, de sto rientro, detta proprio in romanesco. Ci sono i The Bows, Magnetic.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si raccomanda prudenza per un incidente sulla A5 Torino Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
8: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontan.
9: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

insieme a Fra Quintale, lunedì pomeriggio di Occhio al Pin su RVL, la radio. Ritorno a scuola, stanzia di rientrare da parte di tutti, fermi, non solo i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine, ma pure i docenti, le maestre, i maestri, i professori e pure i genitori. È perché dai, un po' d'ansia pure noi, no? Un po' di ansia di ritorno. Che soprattutto chi ha i bimbi piccoli, che se magari partono con le elementari o le medie o fanno anche il passo delle superiori. Come vivete questa transizione? Parleremo anche di fantasmi oggi. Si c'entra i fantasmi a scuola, magari le scuole infestate, che ne sai. Però andremo spesso in giro per il tempo, facendo viaggi, no? Che ci piace fare con la musica. 30 aprile 1987 usciva questo singolo di Whitney Houston, direttamente dal secondo disco, che si chiama come lei, Whitney, I Wanna Dance with Somebody.

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
2: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
7: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
8: Pigiamarun.it.
9: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
10: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Lei Beyoncé, Morning Dew. E a proposito di morning, molti stamattina hanno avuto il suono della campanella, stiamo parlando di scuola qui su RBL la radio, e attenzione perché la Back to School Anxiety è una sorta, non dico di sindrome, ma comunque è uno stato riconosciuto, questa sorta di ansia, questa transizione, questo ritorno, no, a scuola, sui banchi, dall'una o dall'altra parte, come detto, perché pure comunque i professori e le professoresse che già hanno cominciato da un po', se non sbaglio, dal primo settembre, no, con i vari consigli di classe e tutto quanto. Ma attenzione, perché pure i genitori, ma pure noi, abbiamo sta sorta di stress da ritorno.
1: Una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

Per tornare a casa, punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentirsi

insieme a Stash e Levante, J-Ax e Fedez con Asensio. Lo stress per quanto riguarda la questione genitoriale è più che altro per la fine delle vacanze, cioè nel senso, tu hai immaginato la fine delle vacanze anche se hai ricominciato a lavorare da un po'. Quando i figli rientrano a scuola hai capito che proprio si ricomincia al 100%. Per questo, no, la questione dell'ansia, del non voler tornare, riguarda anche noi genitori, mi ci metto anche io in mezzo, ovviamente, per quanto riguarda la nostalgia, no? Il 40% dei genitori sviluppa delle leggerissime forme di una sorta di malinconia in questo momento quando i bimbi rientrano a scuola, perché ecco, sono finite le vacanze davvero. Martin Garrix, Fireflies.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Super Rotation di RVL Saif con Parlare d'amore. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini, fino alle 7. Vi ricordo gli appuntamenti: lunedì, venerdì 16-19 e poi il sabato l'appuntamento dalle 16 alle 18, anche in questa settimana centrale del mese, perché sì, parliamo di scuola, ma domani è 15, siamo già al centro del mese di settembre. Già vedo in giro, ho visto un paio di vetrine in quasi allestimento per Halloween. Ora, va bene, no? Cioè, nel senso, vuol dire che fra poco è Natale. Se ti metti a pensare, altro che ritorno a scuola, qua tocca parlare già proprio di campanellini e di regali da fare. Mario Biondi, Be Lonely.

voce meravigliosa, quella di Mario Biondi, direttamente dal 2009, l'album è If, il suo secondo disco. Questo è Bill Lowley, uno dei brani più trasmessi in quella stagione per quanto riguarda la fine appunto del 2009 e per quanto riguarda le radio e per quanto riguarda ovviamente anche RVL. Tra poco ci sono le news, saranno quelle delle 5. Vi ricordo che poi a seguire c'è Luce Verde con tutti gli aggiornamenti importantissimi sul traffico. Prima ci sono Ariete e Angelina Mango.

0: lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
2: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire l'importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
1: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
3: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere in gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions.
1: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45, soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare.
1: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
5: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo. Dopo il ritiro di Hamilton, il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti. Il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.
0: Per lavare la tua auto a Verbania ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, lunghe code per un veicolo in panne sulla 4 Milano Venezia tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Disagi per un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano con incolonnamenti tra l'uscita Vigivanese e Settimo Milanese in direzione Laghi. Si rallenta per il traffico intenso anche sulla tangenziale nord all'altezza del bivio per la Milano Lecco in direzione della tangenziale est. Sulla 8 Milano Varese è chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Questa sera alle ore 20:45 al Meazza, per la quarta giornata di campionato di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
9: Arriva una nuova Summer Hit su RVL la radio, i Bunker 44, estate 80, Bob Marley, Could You Be Loved, Dead or Alive, You Spin Me Round, e c'è anche Adventure, Stevie B, Dirty Cash.
8: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: chiude un'altra Summerit su RVL, tempo di infotraffico, pubblicità, e ci sono Giulia e Bresh serenamente.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.

0: sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arquiaca A7 e l'incrocio Serravalle in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
14: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
15: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
16: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
17: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
18: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.
19: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresh, serenamente su RVL la radio. Un buon pomeriggio da Marco Pennacchini, occhio al pinna. Stiamo parlando di scuola, da un po' ci portavamo dietro questo argomento e poi ne parliamo. Questa è la settimana perfetta, no? In cui si può parlare del, no? Abbiamo detto la back to school anxiety, dell'ansia da rientro, di tutto quello che c'è anche per i genitori, dello stress che ci sta, no? Dello stress che devi rientrare e devi fare tutto e ritornano i compiti. Io non credo però, durante la prima settimana dai liberi dai compiti, giusto per vedere come siamo messi, no? Parlo soprattutto per le elementari e le medie. Diamo un'occhiata se è stata fatta qualcosa durante l'estate. New Genea, care.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedimulera.
9: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL Informa, ben ritrovati da Luca Manghera e Roberto Bertani, 62 anni, di Premosello Chiovenda, l'ultima persona deceduta mentre cercava funghi nel VCO, la terza in meno di 10 giorni. Ieri era uscito dalla sua baita all'Alpelut per quella che doveva essere una breve ricerca di funghi, ma quando non è rientrato è scattato l'allarme e con esso le ricerche. Ricerche concluse stamani con il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo in fondo a un dirupo. La salma è stata recuperata dall'elicottero e poi trasportata in obitorio. Incidente all'alba di oggi nella galleria Monte Crevola lungo la statale del Sempione tra Crevola d'Ossola e Varzo. Per causa al vaglio, verso le 5, due auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Non risultano feriti, ma la galleria è rimasta chiusa per circa 2 ore e il traffico deviato sulla vecchia provinciale. Inaugurata questa mattina la nuova palestra dell'Istituto Alberghiero Maggia di Stresa, realizzata all'interno del parco del complesso monumentale dell'ex collegio Rosmini, in un'area rimasta per anni in disuso. I lavori commissionati dalla provincia del VCO sono durati 14 mesi e si inseriscono nel percorso di rinnovamento del Maggia. Riaprirà già domani, restando in tema di scuola, la scuola materna Gabardi di Verbania. Inizialmente era stato previsto uno slittamento di una settimana per un intervento straordinario di deratizzazione, che invece si è già concluso. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
15: Desideri

è venuta voglia di vedere un bel film, sicuramente perché vi siete ricordati che questa era stata usata da Mediaset, da Canale 5 se non ricordo male, per presentare i film che davano, no, in prima serata. Eddie Brickell, What I Am, direttamente dal 1988, un album che ha avuto un successo. Avete presente quegli album one shot, no, che vendono tantissimo? Shooting Rubber Bands, Hot Stars, che usciva anche questo alla fine degli anni 80. RVL e la radio, questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini. A proposito di anni 80, vi ricordo un appuntamento importantissimo, quello del sabato e della domenica, qui su RVL dalle 18, come sempre, cioè Ti Ricordi Quando, il meglio della musica 70-80, rigorosamente suonato in vinile da Piero Pratesi, che vi racconta anche diversi aneddoti sulla musica che si sente. Assolutamente da non perdere.

Lisa Rosvillain insieme con Eva più Eva. Vi dicevo dei fantasmi, avremmo parlato anche di quello, perché secondo diverse ricerche che sono state fatte anche qui in Italia, i primi 5-7 giorni di scuola sono definiti giorni fantasma, perché il livello medio di attenzione della classe è al di sotto, addirittura in alcuni casi al di sotto del 30% rispetto alla capacità, quella standard. Il 30% è tanto, cioè nel senso sotto del 30% stai lì a scuola, fai la presenza, ma ci sei e non ci sei, ecco, diciamo così. Peggy Goo, woman.

0: sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
0: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
1: Pigiamarun.it.
2: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

Ligabue con qualcosa per te. Questo è Occhio al Penna fino alle 7 su RVL. Avete presente? Vi dicevo prima all'inizio della trasmissione dell'ansia, no? Del rientro a scuola. Leggevo un sondaggio fatto qui in Italia. Il 20% di chi deve entrare a scuola, tra elementari, media e superiore, è contento, diciamo così. Dice, vabbè, tanto questo devo fare, quindi sì, non è che me ne faccio una pena infinita. E la cosa, la domanda, sì, sei contento di rientrare, perché sei contento? Non per la scuola, non per nulla, ma almeno per ritrovare gli amici tutti i giorni. Almeno ritrovo i miei amichetti e sto tranquillo e sereno. Alex Warren, Passenger.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, lunghe code per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e Nova Milanese in direzione della 8 Milano Varese. Incidente anche sulla 9 Milano Chiasso con incolonnamenti tra il bivio per la 8 dei Laghi e Uboldo in direzione Chiasso. Altri disagi sulla statale 34 del Lago Maggiore con strada chiusa per un incidente all'altezza di Cannero per entrambe le direzioni. Sulla 8 Milano Varese è chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Questa sera alle ore 20:45 al Meazza, per la quarta giornata di campionato di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: 4 brani per vivere al meglio l'estate. Alexandra Stan, Mix Sax Beat, The Colors, Tu con chi fai l'amore, Alexia, The Summer is Crazy, e ci sono anche i Comacose, Malavita.
5: Summer Hit su RVL la radio, Tokyo. I successi di tutte le estati per

0: arriva il tempo dell'infotraffico e della pubblicità su RVL Radio e c'è Francesco Gabani, Summer Funk.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugherio in direzione Piacenza. Sulla A7 Milano-Genova per un incidente è ancora chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sempre verso Milano per lo stesso incidente si viaggia incolonnati tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Ne conseguono anche rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
13: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
14: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
15: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
17: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Francesco Gabbani, la sua Summer Funk su RVL. Buon lunedì pomeriggio da Marco Pennacchini. Occhio al PIN. Fino alle 19 hanno fatto delle interviste a proposito di scuola a dei bimbi della scuola elementare, sia bambini che bambine, e addirittura durante l'estate il 70% di questi bambini dice: guarda, sì, bella l'estate e tutto quanto, ma io mi sentirei quasi meglio a scuola. Cioè, sì, mi sto divertendo, però rivedere gli amichetti potrei stare meglio. Bello mamma, bello papà, sto benissimo in famiglia, tutto quanto, però sai, ogni tanto mi piacerebbe. Tant'è che pare che alle elementari si ritorna con il grado d'attenzione prima rispetto alle medie e alle superiori. Ecco, poi se siete docenti, no, maestre, maestri, fateci sapere se è vera sta cosa. Somewhere my body is ready.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Terzo Fungiat deceduto in meno di 10 giorni e il VCO ritrovato stamani senza vita. L'uomo scomparso ieri all'Alpe Lut, Roberto Bertani, 62 anni, di Premosello Chiovenda. Riaprirà domani l'asilo Gabardi di Verbania, concluso in anticipo l'intervento straordinario di derattizzazione che aveva fatto slittare la riapertura. Da oggi lavori notturni sulla statale 34 per una nuova linea elettrica tra Gravellona e Fondo Toce. Tra le 20 e le 6:30 fino a sabato mattina sarà in funzione un senso unico alternato. E altra settimana di lavori notturni anche sull'autostrada A26 fino a sabato mattina. Anche in questo caso il tratto tra Gravellona e Baveno sarà chiuso in direzione Genova tra le 22 e le 6.
14: Il meteo di RVL.
15: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
13: Previsioni del tempo per martedì 15 settembre, generalmente nuvoloso con temperature tra 15 e 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca Boschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Samurai J, la sua Flamenco Paranoia, qui su RVL la radio. Stiamo chiacchierando un po' di ritorno a scuola, ma ci sta pure, no? Come cosa? Siamo al 14, molti hanno ripreso oggi, ci stanno scrivendo in parecchi che hanno ripreso scuola e che avrebbero voluto fare qualsiasi cosa. Lo so, però la scuola più o meno va fatta, diciamo così, 16 agosto 1999. Non un lancio date così a caso. Esce questo singolo di Jerry Halliwell che viene cantato in più lingue, spagnolo, italiano e inglese. Ve la ricordate? Micicolatino.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
4: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
11: Telesuoniamo di santa ragione

Mars, questa è On My Soul nella serata di Occhio al Pin su RVL. Sapete qual è una cosa che rimane per sempre? Allora, aspettate perché me la sono segnata. Aspettate un attimo, perché io, sapete com'è qui? La scrivania di Occhio al Pin sembra Hogwarts, tutta Hogwarts però, su una scrivania. Allora, la sindrome della domenica sera. Allora, l'effetto domenica sera è una delle cose più brutte che possano rimanere nella vita di una persona, uomo o donna che sia. È quell'effetto che hai, soprattutto quando vai a scuola, che capisci che sta finendo la giornata di libertà, tra virgolette, e devi rientrare. Poi il giorno dopo rientri a scuola. Ecco, è stato notato, anche da una ricerca fatta qui in Italia, che l'effetto domenica sera rimane sempre. Cioè rimane anche quando cresci, diventi grande, la scuola l'hai finita da 20 anni, però comunque quell'effetto di malinconia di domenica sera sarà perché dovrai rientrare al lavoro e tutto quanto, ma ti rimane proprio dentro nella vita. Cioè, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

E con i Maroon 5 insieme a Kendrick Lamar, Don't Wanna Know, si chiude l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 4 del pomeriggio. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Castories.

0: poco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
0: L'economia.
1: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code per il traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla tangenziale est di Milano code per un veicolo in panne tra via Rubattino e Linate in direzione dell'Autosole. Traffico intenso sulla tangenziale ovest con code a tratti tra Opera e Corsico in direzione Laghi. Intenso il traffico anche sulla Milano Meda con incolonnamenti tra Cormano e Cesano Maderno in direzione Meda. Sull'8 Milano Varese è chiuso dalle ore 21 alle 5 il tratto tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Lavori anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui in direzione del capoluogo lombardo. Questa sera alle ore 20:45 al Meazza, per la quarta giornata di campionato di Serie A, l'Inter ospiterà l'Udinese. È possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure con la linea 1. 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la linea 5. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Buon lunedì anche da Fabiana Coltin e dalla Fabi, eccoci pronti per iniziare una nuova settimana su RVL la radio con il nostro Che Stories. Dopo Marco Pennacchini, che saluto, è stato con voi fino a pochi minuti fa con Occhio al Penna e torna domani, anche oggi il nostro spazio ci dà la possibilità di trascorrere 3 ore insieme. Abbiamo tanta buona musica da ascoltare e come sempre qualche notizia e curiosità.
7: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

è Simba a due passi dal cielo, non uno in più, che è il pezzo naturalmente del rapper milanese, che in questo caso riflette su crescita personale, vulnerabilità e ricerca della felicità, ed è il secondo estratto del suo ultimo lavoro discografico, che ricordo è uscito nel 2026, in questo anno, ed è strutturato in tre atti. Adesso Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per lo stesso incidente si rallenta sulla statale 35 dei Giovi tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore è chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ehi, mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
8: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Dance Carrara, un bel tuffo indietro nel tempo all'interno di Che Stories su RVL la radio. Ancora buon lunedì 14 di settembre dalla Fabi. Stiamo per ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, pezzo che continua a piacere molto. Perché? Perché fa sempre parte delle primissime posizioni della classifica Il Play di Year One, in quanto un brano molto trasmesso, e questa hit ha conquistato anche diverse posizioni, passando con un balzo dalla quinta alla vetta, e si conferma inoltre la canzone più trasmessa in televisione. Sì, sì, avete capito bene, li ascoltiamo allora. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti

0: Basta il tempo di fuoco.
1: Scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
1: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Edizione locale di RVL Informa, ben ritrovati da Luca Manghera e Roberto Bertani, 62 anni, di Premosello Chiovenda, l'ultima persona deceduta mentre cercava funghi nel VCO, la terza in meno di 10 giorni. Ieri era uscito dalla sua baita all'Alpelut per quella che doveva essere una breve ricerca di funghi, ma quando non è rientrato è scattato l'allarme e con esso le ricerche. Ricerche concluse stamani con il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo in fondo a un dirupo. La salma è stata recuperata dall'elicottero e poi trasportata in obitorio. Incidente all'alba di oggi nella galleria Monte Crevola lungo la statale del Sempione tra Crevola d'Ossola e Varzo. Per causa al vaglio verso le 5, due auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Non risultano feriti, ma la galleria è rimasta chiusa per circa 2 ore e il traffico deviato sulla vecchia provinciale. Inaugurata questa mattina la nuova palestra dell'Istituto Alberghiero Maggia di Stresa, realizzata all'interno del parco del complesso monumentale dell'ex collegio Rosmini, in un'area rimasta per anni in disuso. I lavori commissionati dalla provincia del VCO sono durati 14 mesi e si inseriscono nel percorso di rinnovamento del Maggia. Riaprirà già domani, restando in tema di scuola, la scuola materna Gabardi di Verbania. Inizialmente era stato previsto uno slittamento di una settimana per un intervento straordinario di deratizzazione, che invece si è già concluso.
7: Un nuovo sistema satellitare mobile per garantire una connessione internet a banda larga anche nelle zone più impervie e difficilmente raggiungibili del VCO. La nuova dotazione è stata consegnata al distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola grazie alla donazione dell'Unione Montana della Valle Vigezzo insieme ai comuni di Druogno e Malesco all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Il sistema permetterà infatti di disporre di una connessione dati anche nelle aree dove la copertura delle tradizionali reti di telecomunicazione è scarsa o completamente assente.
8: Il meteo di RVL.
1: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
6: Previsioni del tempo per martedì 15 settembre, generalmente nuvoloso con temperature tra 15 e 27 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

canzone inutile di Alessandra Amoroso, che ricordo ha da poco spento 40 candeline e ha festeggiato questo importante traguardo stringendo tra le braccia la sua gioia più grande, ovvero la piccola Penelope, che tra le altre cose ha festeggiato, sta per festeggiare l'anno di vita, sì. E così, se volete, potete vedere qualche scatto appunto che l'Amoroso sul suo Instagram personale ha pubblicato. Ce n'è una molto bella in bianco e nero proprio con Penelope. Adesso c'è Harry Styles, questa è Dance No More.

Dance No More di Harry Styles e continuano a pari i preparativi per le nozze con la sua Zoe Kravitz. Ormai le voci su una cerimonia per pochi intimi nel Regno Unito durante le vacanze natalizie prendono sempre più corpo. Sono già iniziati, insomma, i preparativi per questo matrimonio che forse è uno dei più attesi dei prossimi mesi. La star di Hollywood, il cantante britannico, in questi giorni impegnato, lo ricordiamo, al Madison Square Garden con il suo tour mondiale, sono pronti a giurarsi amore eterno e a pochi mesi dalla proposta di matrimonio sembrano avere le idee molto chiare su come vogliono celebrare l'occasione per amici e affetti più cari. Gaia, bossa nostra.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Edo, sei pronto?
8: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
7: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
8: Hai già scelto il tuo pigiama?
7: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
8: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
7: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
8: pigiamarun.it.
9: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza,

Rockstar in questo nostro Che Stories di oggi, lunedì, su RVL la radio, già pronti per chiudere la prima ora del nostro contenitore, ma abbiamo ancora un bel po' di tempo da passare insieme tra poco, dopo l'informazione, quindi con un nuovo aggiornamento dedicato alle ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ritroveremo anche il 4x4 subito Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, Partenope.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
2: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre $107 al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
1: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Dopo le fatiche di Champions in casa del Real Madrid, l'Inter di Chivu torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi, nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
3: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chivu, che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4 su 4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi.
3: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani: ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Pairetto.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: Come vi ho anticipato e come avete sentito anche dal jingle introduttivo, c'è il 4x4, primo appuntamento di oggi all'interno di Che Stories, e ci dà la possibilità di ascoltare 4 successi senza nessuna interruzione. Tra poco la dolcissima Teddy Giovanotti, ascolteremo anche Ed Sheeran con Perfect, Giusy Ferreri Vuoto Cosmico, per iniziare ci sono gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

0: per lei.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova è riaperto il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano a seguito di un incidente. Tuttavia segnaliamo ancora code tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, sempre in direzione Milano. Per lo stesso incidente troviamo ancora rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore risulta ancora chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano.
7: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
14: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
15: Edo, sei pronto?
16: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
15: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
16: Hai già scelto il tuo pigiama?
15: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
16: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
15: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
16: pigiamarun.it.
17: A Verbania ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni, partenza ore 19.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
19: Noi ci siamo.
20: Per tutta l'estate RVL.
18: Per tutta l'estate RVL.
20: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
18: RVL la radio.
20: Te le suoniamo di santa ragione.

Vogel, Ultra Nate, Moving to the Sun su RVL la radio. Oggi parliamo anche di Frankie Iene, GMC, sempre amato molto questo artista che con voce e batteria a tour in questo 2026 sta ancora continuando a girare l'Italia. Per quanto riguarda settembre abbiamo un'altra data a Torino, mentre il 3 di ottobre, credo sia l'ultima data di questo 2026 almeno per ora, sarà invece a Ravenna per questa che tra le altre cose leggo è anche una delle nuove date inserite da Frankie Iene, GMC. Lo ascoltiamo? Pedale e batteria.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla. Mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimolera.
9: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
11: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote versus Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
0: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
0: Super Trailers.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

di Fulminacci nel nostro Che Stories. Allora parliamo di Coachella 2027, perché Dua Lipa, Fred Again e Tame Impala potrebbero essere gli headliner della prossima edizione. Mancano ancora un bel po' di mesi al festival, ma si è già nel vivo del Toto Nomi per la prossima edizione. Secondo quanto riportato da una testata di settore, si parla soprattutto di Dua Lipa e Tame Impala, che sarebbero due tra i nomi più quotati come headliner della Coachella 2027, mentre Fred Again potrebbe esibirsi nello slot Returning to the Desert, che negli ultimi anni ha ospitato superstar della musica elettronica come Anima e Calvin Harris. Aspettiamo conferme. Noi Tame Impala lo ascoltiamo adesso con Dracula.

Dracula, ma adesso facciamo un tuffo indietro nel tempo con la mitica Lisa Stansfield e la sua All Around the World. E così io ne approfitto anche per ricordarvi l'appuntamento del fine settimana su RVL e la radio, proprio per ripercorrere gli anni 70-80 in vinile. Sì, e vi aspetta proprio all'interno di Ti ricordi quando, il nostro Piero Pratesi, ogni sabato e ogni domenica.

0: Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontano.
1: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore di Gianna Nannini, altro giro di boa, e sì, chiudiamo anche la seconda ora di Che Stories di oggi. Abbiamo ancora un po' di spazio per, insomma, il nostro contenitore, e quindi ci risentiamo subito dopo lo spazio anche con l'informazione. Sta per arrivare infatti la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima, caro G e Manu, ciao.
2: Salida del vuelo con destino

0: dice. Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E arriva il 4x4, secondo e ultimo appuntamento all'interno di Che Stories di oggi, lunedì, e qui su RVL la radio. Vi ricordo, abbiamo 2 appuntamenti dedicati a questo spazio che ci dà la possibilità di ascoltare 4 grandi successi senza nessuna interruzione. Tra pochissimo andremo ad ascoltare anche Leona Lewis e la sua Bleeding Love, ma anche i Måneskin e Torna a casa, La città del Gli angeli di Achille Lauro e subito i Goo Goo Dolls, Iris.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: 4x4 4x4 4x4

0: weekend. Ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

anche Madonna su RVL la radio in Key Stories. Ma torniamo in Italia e parliamo di Giorgia. Giorgia che ha avuto un bel periodo in questo 2026, si è anche riposata un po' prima di riprendere anche la conduzione di X Factor, e in una recente intervista ha detto: canterò finché la voce regge e mi somiglio. Proprio così Giorgia mette un limite al suo futuro sul palco: voglio farlo fino a che la voce regge e mi somiglio, altrimenti no. Questo è quanto ha dichiarato la cantante in una recente intervista. Ha detto: non voglio continuare a cantare a oltranza quando sarò più vecchia. Tra 30 anni non si immagina necessariamente ancora sul palco, come hanno fatto probabilmente invece altre prima di lei. L'ascoltiamo? Questa è Credo. Cancella.

0: Sfornati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Gravissimo incidente nel pomeriggio a Cannero sulla Litoranea all'altezza del bivio per Cassino. Un'auto guidata da un 66enne si è scontrata con un motociclista di 59 anni di Verbania che ha perso la vita sul colpo. Strada chiusa e traffico bloccato. Terzo fungiato deceduto in meno di 10 giorni nel VCO, ritrovato stamani senza vita l'uomo scomparso ieri all'Alpe Lut, Roberto Bertani, 62 anni, di Premosello Chiovenda. E però domani l'asilo Gabardi di Verbania ha concluso in anticipo l'intervento di derattizzazione che aveva fatto slittare la riapertura. Settimana di lavori notturni sulla A26 fino a sabato mattina. Il tratto tra Gravellone e Baveno sarà chiuso in direzione Genova tra le 22 e le 6. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
11: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

altrove, ultimo che dopo il concerto del 4 di luglio a Tor Vergata con 250.000 spettatori paganti, il cantante ha annunciato, lo sappiamo bene ormai, il tour negli stadi 2027. I biglietti chiaramente sono già disponibili e alcuni, se non ricordo male, sono anche già andati via veloci. Ho un paio di amiche che ne hanno approfittato per acquistarli appena sono stati messi in vendita. Ricordo che il tour prevede 11 tappe tra giugno e luglio 2027 in diverse città italiane e così, dopo aver radunato 250.000 spettatori a Tor Vergata, ha detto: ora vengo io a casa vostra. Malcolm Todd, ora su RBL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

È tornato Kamrad, questo è il nuovo singolo, forse uno dei pochi artisti che ha deciso di mettere in musica questa esperienza che è molto comune e spesso forse sottovalutata, cioè quella della relazione moderna e la sbornia d'amore, per citare appunto il titolo, e il doloroso ma necessario ritorno alla realtà per non scivolare nel baratro di un legame tossico. Dopo la hit Be Mine, che ha dominato la top 10 per tantissimo tempo, è tornato con questo nuovo singolo. Adesso Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Ascoltate me, così siamo pronti per chiudere l'appuntamento di oggi, lunedì, con Che Stories su RVL la radio. Io vi lascio tra poco con l'informazione, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi con lei, Adriana Paratore, e il suo Day by Day. Ci risentiamo domani alle 19. Dalla Fabia è tutto, vi saluto con Alaska Baby di Cesare Cremonini. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories. We'll be right back.

0: su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a luna di notte.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

amici, oggi ricordiamo una grande artista, una grande autrice, anche una grande voce, Amy Winehouse, che oggi avrebbe compiuto 43 anni. Lei nasceva infatti il 14 settembre 1983, un grande, grandissimo talento che purtroppo abbiamo perso prematuramente 15 anni fa, il 23 luglio del 2011. Oggi dunque ricordiamo la grande Amy Winehouse.

0: per arrivare a Domodossola, agi passione nostra abbigliamento donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio, dal venerdì alla domenica.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

14 settembre del 1982, quando moriva Grace Kelly, principessa di Monaco, due giorni dopo l'episodio dell'ictus. Lei praticamente venne colpita da un ictus mentre era alla guida, perse il controllo dell'auto precipitando da una scogliera. La ex attrice, che aveva avuto un grande successo nel musical del 1956 High Society insieme a Bing Crosby e Frank Sinatra, era anche una delle tante star citate nell'album Vogue di Madonna, e purtroppo morì tragicamente all'età di 52 anni il 14 settembre del 1982.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
10: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
11: In Lombardia sulla 8 dei Laghi tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Castronno Solbiate Arno in direzione di Milano. Sulla 9 Milano Chiasso tra le 22 e le 5, chiusura dell'autostrada tra lo svincolo Lago di Como e l'uscita di Como Centro in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Venezia tra le ore 21 e le ore 5 è chiuso il casello di Bergamo per uscire dall'autostrada per le provenienze da Milano. Sulla A7 Milano-Genova tra le ore 22 e le ore 6 chiusura del tratto compreso tra Binasco e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Per la stessa autostrada A7 sempre tra le 22 e le 6 chiusura anche del tratto Busalla-Ronco-Scrivia sempre in direzione di Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Genova Pra e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Ancora in A10, sempre tra le 22 e le 6, chiusura del tratto Savona Albisola in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Recco in direzione di Livorno. Sulla 13 Bologna Padova tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra il bivio con la Milano Venezia e l'uscita di Padova. Zona industriale in direzione di Bologna, chiuso contestualmente sulla Milano-Venezia, il bivio che mette sulla Bologna-Padova. Ancora in A13 tra le ore 21 e le ore 6, chiusura del tratto Boara-Monselice in direzione di Padova. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Carnia e Gemonosoppo in direzione di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
10: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

0: la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.
1: Oh,

Ieri abbiamo parlato dei problemi di salute di Billy Joel, oggi vi voglio parlare invece del batterista dei New Order, Stephen Morris, perché ha interrotto il tour con la sua band per gravi motivi di salute e tra poco parleremo proprio di questo. State là.

0: Madonna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
0: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
5: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Allora, lo scorso giugno i New Order avevano annunciato che il loro batterista Stephen Morris e anche Gillian Gilbert non avrebbero partecipato al tour per importanti problemi di salute. Mentre Gillian Gilbert è pronto a ritornare con la band, il batterista Stephen Morris purtroppo al momento non può tornare dal vivo. Lui non è voluto entrare nel dettaglio, non ha voluto spiegare la patologia della quale soffre, ha detto che è una cosa molto seria che gli impedisce di viaggiare. Quindi lui dice: io posso fare un concerto, ma lo potrò fare soltanto vicino casa, perché se prendo un aereo posso stare veramente tanto tanto male. Ripeto, al momento non è dato sapere di quale patologia stia soffrendo, ma magari ci aggiornerà prossimamente.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Il costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una punte vicina alla posizione russa. Il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi tra cui Germania e Francia hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca: l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio: da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì, l'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e i nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti. Giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RBL la radio.

Continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL, la radio ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Rimaniamo nel mondo della musica, perché il leader dei Tame Impala, Kevin Parker, ha detto che non concederà più selfie e autografi con i fan, e tra poco vi devo spiegare perché, che cosa è successo. State là.

Allora parliamo del leader dei Tame Impala, Kevin Parker, il quale di recente durante un suo concerto ha annunciato un cambiamento nel rapporto con i fan. Lui ha detto che d'ora in poi non firmerà più autografi e non si fermerà più per fare le foto davanti agli hotel o agli aeroporti, principalmente per motivi di sicurezza, ma soprattutto perché di recente c'è stato un grande aumento dei cosiddetti cacciatori di autografi aggressivi, alcuni dei quali avrebbero addirittura coinvolto dei bambini per ottenere le firme. Allora lui ha detto che è una cosa orribile, ha parlato anche di sicurezza, quindi mi viene da pensare che se tu butti un bambino in mezzo alla folla per mandarlo a chiedere un autografo, questo bambino può a) rimanere schiacciato nella ressa, b) magari essere anche portato via da qualche malintenzionato. Quindi ci sta che lui, nel vedere l'utilizzo di bambini soltanto per avere un autografo, si sia allarmato e proprio per la tutela dei minori abbia deciso di non fermarsi più a fare autografi e scattare selfie con il pubblico. Voi cosa pensate di questa cosa? Fatemelo sapere su WhatsApp.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Tutta la gamma Suzuki Hybrid ti aspetta. Non venire solo a vederla, mettila alla prova. Il 19 e 20 settembre da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita Superstrada a Piedimulera.
4: No, è mio! È mio! Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

serata, amici, questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Paratore con voi ancora fino a luna di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
4: pigiamarun.it.
5: A Verbania, ritrovo alle 17:30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
8: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

oggi la puntata è tutta musicale, eh? Parliamo anche di Tom Jones, che è stato licenziato da The Voice, e questa cosa non è bella perché lui è stato tra proprio i primi a inaugurare The Voice quando andò in onda per la prima volta. Lui si è anche un po' sfogato, ha detto: non è stata una mia decisione, non volevo andarmene. Tra poco parliamo di questo, rimanete là.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Contro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Giver ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social, poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di due gol come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua: 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate,

allora parliamo di quello che è successo a Tom Jones, che come sapete è sempre stato dall'inizio di The Voice uno dei coach. Allora, ha ricevuto la comunicazione dal team di The Voice, i quali gli hanno detto che purtroppo non sarà riconfermato nel suo ruolo di coach a causa di difficoltà finanziarie con l'assicurazione. Cioè, io questa cosa non la capisco. Lui ha spiegato la cosa attraverso un post su Instagram e ha detto: ragazzi, io non ho scelto io di andarmene da The Voice. Tra l'altro loro gli avevano proposto un ridimensionamento, quindi qualche apparizione ogni tanto all'interno della trasmissione, però è evidente, insomma, che il suo sarebbe stato un coinvolgimento decisamente più limitato. Non è che uno, perché comincia ad avere un'età, non è più in grado di fare una cosa. Tom Jones ha 86 anni e ha sempre svolto bene il suo lavoro, quindi giustamente ci è rimasto malissimo. Quando lui ha scritto questo post, è arrivata la risposta da The Voice UK attraverso la Press Association, nella quale si parla adesso di una trattativa in atto con Tom Jones, con la speranza che lui partecipi al programma. Ok, però bisogna vedere che ruolo gli verrà assegnato. Fatemi sapere cosa pensate della cosa. Si può essere licenziati da un programma televisivo che va bene per anzianità? Fatemelo sapere su WhatsApp.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

Continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio, rvl.it.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
9: Te le suoniamo di santa ragione.

Supermercato. Un cliente mi porge un prodotto. Può controllare quanto costa nell'altro supermercato? Non ho internet sulla cassa, ma c'è uno schermo con dei tasti. È un registratore di cassa. Se ha uno schermo e dei tasti, ha internet. Perfetto, in pausa controllo Instagram sul microonde. Lei è soltanto pigro. Lascia tutto e se ne va. Amici, questo è soltanto l'inizio della nostra rubrica Casi Umani, che oggi ho preso dalla pagina Facebook Commesso Perplesso.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile.

0: Sovranità alimentare e delle foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
1: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pigiamarun.it.
3: A Verbania, ritrovo alle 17.30 a Villa Maioni. Partenza ore 19.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, presa oggi dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Assistenza telefonica, perché continuate a mandarmi le bollette? Perché la sua linea è ancora attiva. Non è vero, l'ho disdetta un mese

fa: quando ci ha contattati? Non vi ho contattati, ho staccato il telefono dalla presa. Ero commessa in un negozio di articoli per la casa, piatti, bicchieri, ciotole, padelle. Arriva la signora che mi chiede una ciotola dove poter impastare la torta di yogurt. Le mostro alcune ciotole, la signora le osserva tutte con una cura che manco la dermatologa per il controllo dei nei. Sbalordita mi dice: nessuna di queste va bene perché nel cartello che avete attaccato c'è scritto insalatiera. Io le rispondo che era un termine che usavamo come negozio per catalogare le ciotole e l'etichetta ci serviva più che altro per il codice a barre e il prezzo. Lei ribatte: no signorina, così non si fa. Se c'è scritto insalatiera, io ci metto solo l'insalata. Io voglio una ciotola dove ci sia scritto tortiera, perché solo lì si può fare la torta. Ero talmente stanca della giornata già pensante di suo che mi sono scusata e ho detto che non l'avevamo. Negozio di telefonia. Un cliente è riuscito a impostare il telefono in cinese e ad attivare per sbaglio tutte le funzioni di accessibilità. Perché non riuscite a sistemarlo? Non siete esperti? Non riesco a leggere il menu perché è in cinese. E perché non sai il cinese? Perché non è richiesto per lavorare in un negozio di telefonia. Chiamate il responsabile, lui sicuramente lo saprà. Ho chiamato Paolo, nato e cresciuto a Viterbo e arrivato al massimo fino a Rimini, affinché ci traducesse il cinese in qualità di responsabile. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ovviamente ritorna puntuale domani alla stessa ora, però adesso si ritorna alla musica.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL la radio. Io vi saluto, vi do un bacio e ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Contro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Giver ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social, poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di due gol come contro il Napoli, il pareggio già nel primo tempo. Nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
4: Let's go! Daniel's Jack. Retape. Mixtape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Jack.

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.
6: Let's go! Daniel's Jack presents Retake.